0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo bel venerdì di settembre, 4 settembre, Santa Rosalia. Va bene, siamo qui con voi anche a Santa Rosalia e quindi buongiorno. Buongiorno dal vostro Cecantibus, sono le 4? 4:30. Ah, per 5 secondi abbiamo perso l'ora doppia, però pazienza. Venerdì anche oggi, solito mix, solite nostre chiacchierate con i radioascoltatori, con... ma all'inizio arriva sempre il saluto delle radio. E allora dobbiamo andare con il saluto delle radio. Andiamo col saluto delle radio, sì. Ricordiamo Radio Mare Italia e le altre radio le leggiamo con la signora Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale,

0: Ed è il momento di Marco Roma, sentiamo cosa ci dice.
1: Tanti auguri a Beyoncé, la cantante. Tanti auguri a Luigi Cadorna. Buon compleanno a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Sulla spiaggia ci ho camminato tante volte. Sulla spiaggia ti ho portato mano nella mano, guardandoti negli occhi, e mi sono innamorato follemente di te. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora vediamo se Marco Roma è in linea.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccola qui.
2: WhatsApp. Riduci fine voce non attiva.
0: Dovrebbe esserci. E invece non c'è. Dorme.
3: Buongiorno.
0: Ah, pensavo che dormissi.
3: No, no, sono qui, sono qui.
0: Siamo arrivati già ancora? No.
3: Manca due minuti forse. Quasi, quasi.
0: Allora, quasi. Buongiorno, oggi è venerdì 4 buongiorno. Settembre. 4 settembre.
3: 20 gradi.
0: Ah, beh, allora è fresco.
3: Sì, sì, sì, è leggermente abbassata un po'.
0: Beh, no, noi qui abbiamo 24 gradi, quindi più caldo.
3: Oggi sì,
0: ne,
3: sì.
0: Ne prevede 35, quindi insomma. Allora.
3: Sì, sì, sì, pure qua, ancora estate, insomma.
0: Diciamo che ancora si può andare al mare oggi.
3: Sì, sì, vabbè, io sono stato, questi giorni qua è bello, è bello, bello perché c'è poca gente, pochissima al mare. Sembra che finiscono tutti comunque il 31 agosto. Come a settembre sarà una cosa psicologica, pensano che è tutto finito, invece.
0: Eppure secondo le classifiche sembra che settembre è stato rivalutato. Allora,
3: sì.
0: Buongiorno, oggi siamo a Pontinia, è venerdì.
3: Buongiorno.
0: A Pontinia
3: sì.
0: Abbiamo
3: questa piccola città.
0: I nostri masnadieri, ovvero Eleonora e Damiano, dormono?
3: Sì, sì, perché ieri stava, diciamo, male lui. Fatto della schiena.
0: Sto disco, sternia, sta schiena che fa
3: ammazza.
0: Male. E allora, sì, quindi, sì, vabbè, li sveglieremo magari alle 7 per i saluti del venerdì.
3: Sì, sì, sì, nemmeno al lavoro va più lui da una settimana, quindi...
0: Si sta riposando. E allora dedichiamo loro un brano. Intanto ricordiamo, abbiamo già il nuovo per mercoledì prossimo.
3: Allora è un punto interrogativo. Ancora.
0: Allora, quando è punto interrogativo non possiamo dirlo.
3: Sì. E ieri, fino a ieri, cioè fino all'altro giorno sì, ma ieri non sappiamo ancora. Però speriamo entro oggi, lo so. Ecco. Almeno entro lunedì.
0: Intanto stamattina alle 6 e 2-3 minuti manderemo l'intervista di mercoledì sera con Patrizia Pellegrino, che è stata simpaticissima, è stata molto dolce, quindi la manderemo stamattina a tutte le radio che se la sono persa mercoledì sera.
3: Ieri era ospite al concerto di Sal Da Vinci, ieri sera, fino a stanotte, insomma. Penso che sarà ritornata da poco, penso, a casa. Da qualche ora.
0: Ho capito, quindi non la possiamo chiamare a quest'ora.
3: No, purtroppo no. L'ho sentita, però sì. Fino a ieri l'ho sentita. Sì, sì.
0: Bene. Allora, vediamo un po'. Stamattina intanto facciamo i saluti. Sono le 4:44, 18 secondi. Sono 4:44, l'ora quintupla. Rischiamo di prenderla. Vediamo se riusciamo a prenderla questa ora quintupla, che non succede quasi mai. Allora 4:44:31 secondi 34 secondi, mancano 10, vediamo ce la facciamo.
2: 4:44:38 secondi 38 4:44:41 secondi pulsante 4:44:44 secondi.
0: Abbiamo preso l'ora quintupla dopo tanto tempo.
3: Bello.
0: ATM Trenor Bimeas, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste che si avvia dalle 4:30 in punto. E poi abbiamo Abbiamo Ernesto, il nostro caro Ernesto, Dennis, che sicuramente ci sarà anche dopo, e niente, dopo salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci dà una mano, ci guida dal di sopra perché non c'è più e per il suo dovere ce l'ha segnalato Simona, salutiamo anche lei. E poi qual è la difficoltà di oggi per vincere qualcosa da Marco?
3: Allora, ho provato, cioè, ho provato, anche se sei preparatissimo, ho provato per metterti molto in difficoltà oggi.
0: Ahi, no, proprio venerdì.
3: Sì.
0: poi non ci dormo fino a lunedì.
3: Facciamo che non te lo dico e metti un altro brano allora. No, non vale, perché dopo ti informi, dopo nella mattinata, no. No, stamattina.
0: A me basterebbe solo che prendo il telefono e mi informo, però
3: infatti
0: non c'è bisogno di aspettare. Allora vai.
3: Allora, calma e sangue freddo.
0: Calma e sangue freddo, dovrei saperlo.
3: Ma io lo so che tu lo sai,
0: però sono quelle cose che sono in punta alla lingua.
3: Sì. So che è un po' difficile ricordarsi.
0: Sì, perché è un po' di anni fa che la calma e sangue.
3: Sì. Un po' di anni fa, sì.
0: Lo sai che lo so, ma non lo. Come dire? Lo so, ma non lo dico.
3: Lo sai allora.
0: Cioè, lo so, ma è in punta della lingua. Se lo scrivo mi ricordo che è lui.
3: Perché ah, sì?
0: No, calma. Ah, Derisio.
3: Sei un genio.
0: No,
3: basta, non faccio più.
0: No, è che c'è, no, assolutamente. Mi è andata. Sai, però, che mi ricordo Derisio, però il nome.
3: No, voglio anche il nome.
0: Hai visto? Francesco, no.
3: No.
0: Damiano, no.
3: No. Mentre te lo ricordi, allora lui è stato tormentone del 2004, l'estate al Festival Bar. Questa canzone. Poi comunque ha fatto Sanremo.
0: Ma sì, quello sì, ha fatto tante cose.
3: È in attività regolare, tranquillo, è giovane, ha 48 anni. Fai i suoi concerti sempre.
0: Dennis Derisio, no. Derisio. Me lo sono ricordato il Derisio, però adesso non ricordo.
3: Come hai fatto? Non lo so.
0: Mi è venuto.
3: È difficile.
0: Quello sì, in parte.
3: Io sinceramente non me lo sarei ricordato. Per me sarebbe stato impossibile questo. Anche perché non l'ho seguito, non l'ho ascoltato, niente. Mi ricordo solo questa canzone qua, ma
0: allora. Questa. Dennis Derisio, no.
3: È la prima lettera?
0: Sì.
3: L di Livorno.
0: Ah, Luca Derisio?
3: Bravissimo.
0: Mancava il quid,
3: Vabbè, allora. Vasto, 18 giugno 78, 48 anni.
0: 18 giugno.
3: Sì.
0: Luca Derisio, calma e sangue freddo. Allora noi ci sentiamo alle 7:10.
3: Poi. A dopo, va bene.
0: Va bene, a dopo. Ciao, a dopo.
3: A dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce del Deserto e di Disabili International Radio, ancora una volta oggi il nostro programma di questa mattina, che inizia più o meno intorno alle 10:07, 10:10 all'incirca, il ballo di Beppe. Questa mattina balliamo in modo figurato col signor Gabriele Cadelli. Eccoci, buongiorno signor Gabriele, come va? Tutto bene?
2: Buongiorno, sì, tutto bene. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori di RVD.
1: Bene, mi sa che lei potrebbe venire a fare con noi la trasmissione ogni mattina, vabbè, sarebbe una bella cosa. Intanto, signor Gabriele, lei si occupa, conosce molto bene l'AISM, intanto perché è un volontario e poi perché è un referente della provincia di Brescia. Ci vuole parlare di come ha avuto questo incontro con l'AISM?
2: Beh, il mio incontro è iniziato 25 anni fa. Sono nella sezione provinciale di Pordenone, perché abito a Pordenone. Mi è stato però assegnato l'incarico di seguire la sezione AISME di Brescia in un momento di transizione, e quindi sono ben 25 anni che collaboro con l'associazione per riuscire a dare aiuto e rispondere ai bisogni delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.
1: Ecco, sono tante le persone che sono da voi sorvegliate per questa malattia?
2: Beh, della provincia di Brescia sono 3.000 circa i casi di sclerosi multipla presenti. Si tenga presente che poi c'è un rapporto di incidenza su 3 casi, 2 sono donne e un uomo, e quindi l'incidenza ancora, il motivi e il perché poi colpisca più le donne che gli uomini, ancora questo non è evidente. Si può pensare a problemi legati a fattori ormonali, ma non è ancora stato individuato, come non è stata individuato ancora quali sono, cioè conosciamo il meccanismo, ma le cause che il nostro sistema immunitario arrivi a compromettere e arrecare danni al sistema nervoso centrale ancora è da definire e da trovare la giusta causa.
1: Quali sono i campanelli d'allarme per cui una persona deve subito pensare a voi? E quindi anche questa mattina noi siamo qui anche per diffondere tramite la radio quelle che sono appunto le problematiche dell'AISM.
2: Beh, la sclerosi multipla è una patologia legata al nostro sistema nervoso centrale e quindi i sintomi ne conosciamo almeno 30 circa e possono essere di tipo motorio piuttosto che legati a problemi di visivi e un senso di stanchezza, di fatica. Diciamo che questi sono quelli più conosciuti e frequenti, però ripeto, ce ne sono tanti e ogni diagnosi ha la sua specificità e quindi non c'è, ci sono mille facce della sclerosi multipla e nessuna diagnosi è uguale all'altra. Qui deve essere bravo il neurologo, che è lo specialista di riferimento per questa patologia, a trovare la giusta cura, come un sarto, cucire addosso a ciascuno la giusta terapia.
1: Ecco, 25 anni ha detto che lei è in questo campo ormai, e si ricorda 25 anni fa e oggi le differenze che c'erano e che ci sono adesso nella malattia?
2: Beh, certo, 25 anni fa quando ho iniziato a collaborare e portare il mio contributo, non c'erano farmaci che potevano curare. Ancora adesso non c'è un farmaco che porta alla cura definitiva, però ne abbiamo a disposizione 19 che possono portare ad avere una qualità di vita soddisfacente. Quindi se 25 anni fa potevamo pensare che su 10 persone 7 potevano vedere arrivare una grave, non sempre, ma una grave disabilità, oggi il fattore si è invertito e quindi su 10 persone 3 possono vedere arrivare una grave disabilità.
1: Quindi diciamo è il contrario praticamente adesso.
2: Esatto, e questo grazie alla ricerca scientifica e appunto alla possibilità di avere dei farmaci a disposizione che rallentano il decorso di questa malattia che è progressiva e cronica, e quindi il suo rallentamento e perciò le possibili ricadute vengono rallentate, prolungate, e perciò adesso le persone raramente vedono arrivare una grave disabilità.
1: Ecco, come si può aiutare la ricerca? Penso che sia una domanda un po' banale che faccio, però è giustamente farla.
2: Beh, la ricerca in questi anni ha fatto passi importanti, la si può aiutare finanziandola. Noi come associazione siamo tra i principali finanziatori e sostenitori della ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, con la nostra fondazione che ha avuto fino al 2012, la nostra presidente onoraria era il premio Nobel Rita Levi Montalcini. Sì, e quindi è una fondazione che si impegna in una ricerca rigorosa e quindi con mette a disposizione delle borse di studio, dei fondi per i suoi ricercatori, e quindi io confido e spero proprio di poter arrivare a trovare la cura definitiva per la lotta appunto alla sclerosi multipla.
1: Bene, io la ringrazio, signor Gabriele, è stato veramente interessante parlare con lei questa mattina e speriamo di sentirci presto. Mi pare che sia semplice, se qualcuno volesse fare qualche donazione è abbastanza semplice andare sul sito www.aism.it, credo, o mi dica lei se ho sbagliato, o comunque ci sono anche le possibilità del 5 per 1000, credo, dell'8.
2: Esatto, per sostenere la nostra fondazione il 5 per 1000 è un mezzo utilissimo e importante, quindi sottoscrivete il 5 per 1000 alla nostra fondazione. Se andate sul sito aism.it, come ben lei ha detto, trovate tutte le indicazioni. E ovviamente noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale. A Brescia ci siamo in via Strada Antica Mantovana 112 Brescia, con una nostra sezione, una sezione bella e che offre tanti servizi, da attività diciamo di benessere, sì, e anche riabilitative, a sportello e informazioni per le persone che hanno bisogno di conoscere, di sapere qualcosa anche per quanto riguarda la disabilità, o semplicemente avere l'aiuto per un trasporto piuttosto che un supporto psicologico, uh-huh, e tante altre belle cose che trovate anche sul nostro sito della sezione AISM Brescia. Mi piacerebbe concludere con il mio sogno che ho nel cassetto, e che è quello di una nostra collaboratrice alla quale ho rubato questo pensiero, perché io sono, come ho detto, 25 anni, e però mi auguro che si possa realizzare questo sogno, cioè essere il regista di un film, regista come associazione intendo, a me basterebbe fare anche una comparsa di un film. Abbiamo già il titolo: C'era una volta la sclerosi multipla.
1: Bene, come c'era l'America, questa volta c'era una volta la sclerosi multipla. Io la ringrazio ancora, dottor Cadelli, e le auguro una buona giornata, a risentirci, a presto. Magari potremo ancora parlare di sclerosi multipla, ma nel senso positivo, che si va sempre diminuendo nei casi.
2: Certo,
1: grazie,
2: certo.
1: Buona giornata, a presto.
2: Grazie per l'invito e per lo spazio concesso.

0: momento di spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Manu ai microfoni, Charlie Ballabio e tutto lo staff tecnico attorno in regia, dall'altra parte del vetro anche la redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo, per partecipare a questo format radiofonico potete scriverci appunto a magillaradioproduction@gmail.com allegando il brano che volete presentare e un breve curriculum artistico. Vi ricordo inoltre che siamo presenti anche sui social, quindi cercate la pagina Spazi, andate col vostro like e noi saremo pronti a fornirvi ogni tipo di informazione, le stesse in pratica che forniamo anche all'interno di questo format radiofonico. Ma bando alle ciance, partiamo subito col programma di oggi. Con noi in diretta telefonica c'è Claudio Trezza.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti quanti i radioascoltatori.
2: Oh, bene Claudio, iniziamo subito con la prima domanda, che è quella conoscitiva, e i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici vogliono sapere, vogliono conoscerti meglio. Come hai iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica?

0: Oggi con noi qui in Spazi c'è Claudio Trezza. Claudio, hai studiato con tanta abnegazione, tante esperienze, tanti sacrifici, ma poi alla fine hai deciso anche di mettere a disposizione degli altri le tue competenze e quindi ti sei anche dedicato all'insegnamento.
1: Certo, sì, io sono cresciuto insomma con la musica italiana, molto ascoltando molto la musica italiana, i nostri grandi cantautori e anche insomma musica straniera. E poi piano piano, dopo aver fatto i miei passi, aver imparato il canto, ho studiato anche violino 2 anni, ho cercato di approfondire la musica studiando sia armonia jazz che armonia classica. E poi naturalmente avendo questo bagaglio culturale musicale, mi piace trasferirlo agli altri, molto importante questo, soprattutto ai bambini, dare a loro la possibilità di avvicinarsi alla musica con metodi un po' diversi da quelli dell'epoca passata, che comunque danno dei buoni frutti. E questo è molto importante secondo me, soprattutto in questo periodo che stiamo passando, a cercare di sviluppare la cultura, di avvicinare i ragazzi a qualcosa di più alto, insomma, sia la musica ma anche qualsiasi arte, ma naturalmente la musica secondo me è una delle arti più profonde, perché è molto più astratta, però ti entra dentro, è pura vibrazione, diciamo.
2: Allora Claudio, è giunto il momento di parlare di questo singolo Nuovo Spirito, che ha un titolo che mi incuriosisce molto.
1: Certo, allora Nuovo Spirito, già il titolo lo indica, è una canzone che io definisco di rinascita. Un po' la musica per me è sempre una continua rinascita, un continuo cambiamento, una continua evoluzione. E Nuovo Spirito rappresenta un po' la possibilità di uscire da questo guscio che insomma la società spesso ci propone, cioè in una frase dico come un topo le persone si nascondono, no? tra i rifiuti di città cercando avanzi di pubblicità. E le nostre anime sono distrutte, le nostre anime inseguendo novità, quindi diciamo io invece vorrei che le persone diventassero come cavalli che liberi, no? Spirito libero, no? Anche Spirit è il famoso cartone dove il cavallo rappresenta la libertà, diciamo l'evoluzione verso la vita con la natura e anche la possibilità di elevarsi, no? Infatti in questa canzone poi si spiega come che lo spirito è il fuoco, no? Che va verso l'alto, quindi ci porta verso un'evoluzione, verso una cosa più alta, addirittura possiamo dire anche spirituale, no? E infatti anche nel pezzo dico nel sopranuvole di voci nuovo spirito sarai, quindi noi diciamo che noi tutti cerchiamo di fare il meglio, però molto spesso ci sono molte voci, quindi la critica, l'invidia, e noi dobbiamo andare al di là di questo e rinascere, cioè ogni volta continuamente, e trovare quindi questo presente, questo vivere il momento continuamente, che è difficile però ci dobbiamo provare, quindi bere quest'acqua, no? Che in questa canzone ti dice i cavalli liberi con davanti prati, fiumi e boschi ed acqua pura a volontà, che sarebbe la verità, ricercare quindi quest'acqua pura e berla soprattutto.
0: Benissimo, benissimo Claudio. Per gli amici che si fossero sintonizzati con noi soltanto adesso è un po' tardi, anzi è tardissimo perché siamo addirittura d'arrivo. Oggi con noi c'è stato Claudio Trezza, ci ha tenuto compagnia raccontandoci un po' della sua vita, la sua vita artistica prevalentemente. Ci ha fatto piacere averlo con noi e non possiamo far altro, come facciamo sempre, che lasciare a lui la linea per i suoi saluti finali e la presentazione del brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, grazie a tutti gli ascoltatori. Vi lascio la possibilità di seguirmi sul mio canale YouTube, se volete, dove ci sono le mie canzoni, i miei video, e anche se volete visitare la mia pagina dove di lezioni canto pianoforte di Guidonia Tivoli Roma, potete trovarla su Facebook. E vi lascio adesso l'ascolto del mio brano Nuovo Spirito, spero che vi piaccia, grazie a tutti.
3: Il serpente striscia sulla terra

0: Diamo il buongiorno alla nostra amica Gina, buongiorno.
1: Buongiorno radioascoltatori, buongiorno Giuseppe, buongiorno amici tutti. Eccomi qui.
0: Ecco.
1: Sei tornata nella mia Puglia.
0: Tornata nella Puglia. E allora, dunque, scegliamo un brano oppure per chiamare il capitano, oppure tu riesci a intrattenere gli ascoltatori?
1: Nel frattempo che tu provi, io racconto della mia esperienza ad Agropoli.
0: Va bene, allora io ti lascio. Da questo momento c'hai il microfono per un'ora e mezza.
1: Vabbè, tu... Ma no, non li annoierei mai i nostri radioascoltatori per così tanto tempo. Però insomma è stata una bellissima esperienza, e quindi tu chiama pure il capitano che io nel frattempo la racconto. Allora, devo salutare la carissima Luisa Cantalupo, organizzatrice di questo meraviglioso premio che si è tenuto ad Agropoli per il secondo anno, una cittadina del Cilento, per chi non conoscesse il luogo, ed è stato un premio che si chiama Voglio dirti grazie, quindi già il tema è tutto da sottolineare, perché è un evento dedicato alla gratitudine. Alla gratitudine in generale, quindi alla vita o ad una persona per qualsiasi motivo, qualsiasi tipo di situazione. E la cosa meravigliosa è che tutto il tema verte intorno all'arte, quindi un ringraziamento, una forma di ringraziamento che ognuno poteva esprimere attraverso la poesia, attraverso
0: Ai ai ai, cosa è successo? È caduta la Gina forse? Però c'è il capitano. Capitano?
2: Buongiorno!
0: C'è caduta Gina, intanto che la...
2: Vabbè, è caduta a mare? Dov'è, a mare?
0: No, è caduta mentre caduta. Parlava. Allora, vediamo
2: se non aveva la gomma che è caduta.
0: No, aspetta, vediamo se cosa è successo. Gina? No, è caduta. Allora, tu racconta qualcosa, perché come vi ho fatto con Gina faremo con...
2: Io ho fatto la nottata di Capodanno qui.
0: Come hai fatto?
2: Ho aspettato l'alba.
0: Perché hai aspettato
2: Giuseppe,
0: l'alba?
2: Giuseppe, tu dimentichi, il 18 è un appuntamento importantissimo.
0: Ancora siamo al 4 settembre, però aspetta.
2: 4 settembre, ma...

0: secondi, poi ti sei ripresa. No. Allora ritorniamo a beneficio anche del capitano. Diciamo cosa hai fatto in questi giorni. Un attimo che ti collego. Eccola qua.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
2: Buongiorno a tutti presenti e non.
1: Buongiorno capitano. Buongiorno, ben svegliato.
2: Signora, come andiamo?
1: Bene, stavo raccontando del premio d'Agropoli a cui ho partecipato venerdì scorso, motivo per cui non c'ero. Insomma, è stata una grande soddisfazione perché, oltre ad essere un evento bellissimo, come dicevo, dedicato alla gratitudine, è stato realizzato su questo meraviglioso porto di Agropoli, un porto grande, su questa piazza chiamata proprio dedicata ai caduti del mare. Quindi il mio brano Figlio della Buona Stella, ho trovato una location molto suggestiva. Insomma, è stato tutto veramente molto emozionante, doppiamente emozionante perché poi ho vinto due premi. Due primi premi, quello dedicato appunto al canto, alla sezione del canto, quindi per la canzone in senso stretto, e un altro invece per il migliore arrangiamento, un premio speciale dedicato a Curcio, e quindi è stata una soddisfazione enorme. È stata prodotta questa antologia che è stata editata da Il Saggio, che è una rivista che va in distribuzione cartacea anche nelle Mondadori, in tutte le librerie Mondadori, e che insomma contiene tutte le opere che hanno partecipato a questo concorso bellissimo. Tanta partecipazione di pubblico anche dal vivo, insomma è stato emozionante cantare lì e poi insomma ricevere questi due premi. Quindi ho portato in giro la mia musica in un contesto bellissimo dove mi sono sentita molto a mio agio, e quindi bello.
0: Ci avevi promesso un contributo sonoro, non l'hai mandato, vabbè, comunque.
1: Eh sì, non l'ho mandato perché non è stato facile, tra l'altro è stata una serata caldissima, non hai idea, Giuseppe, si è fatto in prima serata. E c'erano 42 gradi, ma percepiti si arrivava veramente a 47-46 gradi. È stata una, da questo punto di vista, una serata veramente faticosa, e quindi poi intanto che abbiamo trovato il parcheggio, l'organizzazione della serata, insomma scalette, tutto il resto, ho detto preferisco raccontarlo, insomma fare una cosa con calma e raccontarlo per bene venerdì prossimo.
0: Ecco.
1: Il brano lo abbiamo ascoltato in anteprima la settimana prima, quindi è stato tutto molto, veramente molto, un evento importante. Poi c'erano artisti da tutta Italia, quindi è stato un evento molto ben organizzato. Faccio i miei complimenti, anche i miei saluti a Luisa Cantalupo, la giornalista che ha organizzato, e Radio Pestum, perché tutto questo, diciamo, il mio brano è stato sponsorizzato da Radio Pestum, quindi come vedi, piccoli passaggi anche delle piccole radio hanno le loro funzioni, forse quelle più importanti, perché insomma mi sono ritrovato in un contesto sicuramente altamente culturale e molto bello.
0: Bene, allora scegliamo un brano o lo sceglie il capitano?
1: Senti, io sono curiosa di ascoltare, perché ho letto solo stamattina, anzi l'ho letto ieri, che c'è un nuovo singolo di Gianna Nannini, siccome a me lei piace molto, volevo ascoltarlo. Dovrebbe chiamarsi Meraviglioso Errore. Guardiamo un po' se riusciamo.
0: No, non era meraviglioso.
1: Era scritto, c'è anche un altro brano, sì, Meraviglioso. Non so, però insomma questo si chiama così, Meraviglioso Errore.
0: A me sembrava che fosse un album nuovo il brano, però non si chiamasse Meraviglioso Errore.
2: No, l'ho sentito io.
0: La sede del capitano?
2: Sì, in radio l'hanno già mandato. Ma il titolo non me lo ricordo.
1: Sì, dovrebbe essere questo, vediamo un po'.
2: Anche poi deve fare un long, diciamo, puoi fare un long play, come si chiama?
0: Sì,
2: un
0: LP.
2: Un album.
1: Un LP.
2: LP.
0: Secondo me è sbagliato. Io mi ricordo che erano altri. Sì, c'è. E questo qua allora. Però io ricordavo che avesse a che fare.
2: Ma non ricordi, quello dici pure, io allungo la mano e tocco l'America. Tu allunghi la mano per toccare. No. Sei andato mai in America tu?
0: No.
2: Dove sei stato tu?
0: In Inghilterra. Meraviglioso errore, eccolo qua.
1: Manda, manda, manda qua.

0: le vediamo le balene volare lassù. Infatti ricordavo,
1: bello, bello,
0: c'era questa storia delle balene, infatti mi ricordavo che l'ho sentito questo. Io pensavo che avesse a che fare la balena blu, la balena, invece no, meraviglioso.
1: Bella, bellissimo prezzo. Beh, insomma, Gianna non delude mai. Inutile.
0: Ecco. Il capitano ha visto qualche balena?
2: Giulia, le balene a mare, gli squali, che devo dire, i sargassi, cioè è come vai al supermercato e non trovare l'acqua minerale.
0: Quindi tu l'hai visto? No. Perché quest'anno abbiamo visto supermercati senza acqua.
2: Balene, delfini, capodogli, tutto abbiamo visto, tutto, tartarughe, tartarughe giganti però.
0: Quelle dove uno ci si può sedere sopra, tartarughe.
2: Vabbè, quelle sono terrestri, io ho visto quelle marine.
0: Ma
2: non rimani a quelle cose terrene, qua andiamo per mare noi.
1: Un uomo di mare, non c'è paragone.
2: Ma infatti che sei stato in Inghilterra, com'è?
1: Come sei stato in Inghilterra? Vedo anch'io quando vado all'isola Tremiti, capitano.
0: Ma ci sarò stato forse una trentina d'anni fa.
2: Ma l'isola Tremiti, parliamoci chiaro, ma quella non è un'isola, è uno scoccio.
1: Eppure il mare è meraviglioso e vado a farmi dei bagni fantastici.
2: No, guarda, allora il mare che cosa c'ha? Allora, come lo vedo io, perché poi ci sono vari tipi di mare, no? Per esempio, che devo dire, l'estate tu vai a mare, per te il mare è la spiaggia, prendi il sole e cose. Il mare, o lavorare sul mare, è come se io vado ogni tanto vado a sciare sulla neve, ma non vivo la sensazione che cos'è la montagna nel senso di neve, ghiacciaio, quella cosa.
0: Deve essere una cosa perenne.
1: Vabbè, certo, quello
2: no,
1: sì.
2: No, non è una cosa perenne. Il mare, diciamo, prima cosa, ti entra dentro quando sei solo. Quando tu vuoi fare un qualcosa che devi dialogare con lui, diciamo teoricamente, ma sei solo a dialogare con lui. Allora ti entra il mare dentro. Per esempio, quando tu fai anche una nuotata, ti allontani un po' e per esempio tu in quel momento devi prendere delle decisioni, sei solo tu e il mare, hai capito? No, sei con la spiaggia e tu vedi il mare. E quello è il mare. Oppure quando tu ascolti una canzone, ma stai ascoltando perché la radio è accesa, ma tu stai facendo un'altra cosa, non stai ascoltando quella, la canzone della nostra Lolo Sprizzita, hai capito come funziona?
0: Certo.
2: Allora quando
0: certo.
2: Il mare è un deve essere, diciamo, un rapporto a due. Già quando diventa tre o quattro e non è più mare, ci sono altre situazioni. Comunque il mare è una scuola. È una scuola di vita, è una scuola che ti forma, se ti entra dentro ti rimangono dei principi. Perciò io quando parlo con certe persone non mi trovo, perché io quando dico una cosa, quella è, e invece gli altri fanno, per quando non c'è il vento, no? Cosa si fa? Si bordeggia, vai un po' di qua, un po' di là, lo vai a cercare, vai là, ma bordeggiare è un ripiego, non è una navigazione netta e precisa.
0: È il momento di Dennis.
2: Dennis, il nostro cugino.
0: Ecco, il nostro cugino Dennis.
3: Compone messaggio. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 9 secondi, 3 settembre alle 19:38. Ascoltate.
0: Sentiamo.
3: Invia messaggio vocale.
4: Eccolo. Buona mattinata a tutti. Qua naturalmente Dennis. Un grande salutone a Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto che seguono il tuo programma. Saluto Gina, saluto il capitano Marina, Marco Roma e Mari, tutti gli altri che vengono dopo. Bene, sì, che ci sono magari. Ok, bene. Quest'oggi ti richiedo un brano dei Bundabash con Annalisa, che si intitola Tropicana. Sì, bene, io naturalmente ringrazio, auguro a tutti un buon fine settimana e noi ci risentiamo naturalmente a lunedì. Ok, ciao, grazie.
1: Ciao Dennis, Grazie, grazie per la tua richiesta, grazie per i tuoi saluti, ricambiamo con tanto affetto.
0: Ecco. Ma chissà se Bundabash lo fa sentire la signora Essenza.
1: Tropicana, sentiamo.
0: Bundabash Annalisa Tropicana. Ah, ce lo fa sentire subito, va. Siamo fortunati stavolta.

0: Tropicana se n'è andata all'improvviso, mi hanno lasciato così. Sto prendendo la cuffia. Tropicana, Bundabash. Bundabash e Annalisa,
1: era tutti Bundabash.
0: Era della, mi pare che fosse dell'anno scorso questo brano, o di quest'anno, no, dell'anno scorso.
2: È caduto Bundabash.
0: Bundabash. Ah, c'è a coppa.
1: Un altro con Loredana Bertè anche.
2: A coppa basso, Bundabash.
1: Poi magari ce lo sentiamo dopo.
0: Quale di Bundabash?
1: La, sì, c'è un duetto con Loredana Bertè che si chiama, mi pare, Mare Malinconia. Mare e malinconia.
0: Ah, di
1: sulle stesse frequenze.
2: Bundabash.
0: No, Bundabash.
1: Da noi in dialetto Bundabash.
0: Allora,
1: significa butta giù.
0: Parliamo di scuola a questo punto. Quando
1: eccomi. Già cominciata, cominciato martedì, primo collegio dei docenti di quest'anno. Abbiamo cambiato il preside qui da noi. E mio caro, la prossima settimana si va in classe.
0: Ah, cioè già dall'otto?
1: No, no, l'otto no, aspetta. La prossima settimana si giusto ancora l'otto, no, il 14, quindi l'altro lunedì. L'altro lunedì si torna in classe. Stiamo mettendo a posto tutte le scartoffie di inizio anno. Lavoro burocratico per eccellenza. È cambiato un quindi, po' il curriculum nazionale, quindi ci aggiorniamo un po' i programmi.
0: Lunedì 14.
1: Tanti colleghi nuovi e il 14 rivediamo i ragazzi. Sì.
0: Ecco, si era proposto di,
1: qui in Puglia,
0: visto il periodo caldo, si era proposto di ritardare questo.
2: Fatemi il piacere di queste
1: non banche. Si può tardare perché i giorni sono obbligatori durante l'anno, poi anche se si tarda a maggio fa caldo di nuovo e quindi siamo punto da capo, noi abbiamo già ridotto al minimo.
2: Ma io andavo a scuola, andiamo a scuola,
1: diciamo che più che ritardare bisognerebbe attrezzare le scuole di condizionatori, perché insomma è inconcepibile, è l'unico posto di lavoro ancora non climatizzato, credo, e siccome il problema non si presenta solo a settembre ma si presenta già almeno verso la fine d'aprile da noi e almeno nei posti insomma più vicini al mare, al caldo, al sud, e frequentare la scuola già dalla fine di aprile diventa a volte un po' pesante, per non parlare poi dei periodi estivi, degli esami che di solito finiscono insomma nelle scuole superiori anche a luglio. Insomma, farli nelle sedi senza condizionatori è veramente una follia, perché il mese di giugno da noi spesso è caldo come quello di agosto, forse a volte anche di più.
0: Sì, perché
1: quindi
0: sono più le...
1: bisognerebbe dotare le scuole di condizionatori e basta, questo sicuramente non taglierebbe la testa a qualsiasi problema, perché queste voci si creano perché per questi motivi, perché l'ambiente di lavoro non è congeniale e con temperature sopra i 30 gradi, insomma.
0: Ecco, cosa diceva il capitano invece?
2: No, io quando sento questi discorsi, guardate, io non ce la faccio, guardate, cioè, ma che per risolvere questi problemi che deve venire il patatero da Cino?
0: No.
2: Allora, io voglio capire una cosa. Ma dite che io sono cagacchio, sono fatto così. Allora, noi mettiamo a capo, no, non voglio fare nome perché se pigliamo le qualifiche ci cominciano a bersagliare, ognuno si sente tirato in causa. Ma io voglio capire una cosa. Mo in qualunque cacchio che stiamo combinando ci dobbiamo evolvere sempre, nel senso dobbiamo andare a fare dei corsi, dobbiamo tenere una laurea, dobbiamo tenere questo e dobbiamo tenere quello. Ma io voglio capire una cosa, ma quando noi mettiamo a capo di un'organizzazione, diciamo così, delle persone che noi riteniamo che purtroppo oggigiorno per fare quel compito deve avere delle competenze maggiori, ma vuoi risolvere pure tu queste competenze maggiori o no?
0: Beh, dovrebbe essere così.
2: No, non è dovrebbe, Giudecca, non dobbiamo aspettare che venga Silvio Pellico o Ciro Menotti, non esistono più quelle persone con quella testa lì. Bisogna ragionare come purtroppo, non voglio offendere a nessuno, dobbiamo cominciare a ragionare un'altra volta come i trogloditi. Allora, tu sei andato a caccia? No, io non ti porto.
0: No.
2: Tu sei buono a venire a caccia, vieni con me, ok? Allora, se io faccio il comandante, ok? E c'è un problema che vado in zona tropicale, non sono attrezzato, io ho già cominciato pure a pensare su fatto. No, io dico non posso fare niente perché non c'ho i fondi, perché non c'ho quello, non c'ho poi quell'altro, non c'ho poi quell'altro. Ti chiami dirigente scolastico, ti sei voluto prendere anche la brigata, addirittura prendere anche due comprensori, che la zuppa aumenta. E muovi il culo e trovi. Allora, io vorrei capire una cosa, facciamo un esempio qua. Ma una scuola quante aule c'ha?
1: Dipende dalle città, dai paesi. Ma
2: facciamo una media, 10 aule,
1: può averne 20, dipende dalla grandezza del territorio.
2: No, allora, ma non ci capite, ci mi sono condizionatore da me. Ho messo un condizionatore a casa mia in da 10 minuti. 18.000 BTU, 44 metri quadri, e anche sopra di più, perché poi non è tutto un ambiente unico, ok? Ho speso 1.500 euro, pure di meno, perché poi dipende il foro, se è vicino e lontano. Comunque, allora, ma se un preside è uno che c'ha un po' di veduta, è vero che sei chiedi, ma comincia a dotare, non dico qualche aula, fa una rotazione, prime tre vi morite di caldo, poi dopo tre se ne vanno dall'altro lato. Cominciamo a non farle piovere da cielo le cose. Iniziativa, ragazzi, iniziativa. Io capitano di lungo corso, ok, che ho fatto 20 anni di navigazione, ok, cazzo, ho fatto una legge che sta al Senato della Repubblica, il 18 la devo andare a discutere. Ma secondo voi io sono in grado teoricamente di poter portare una legge al Senato? No, ma mi sono attrezzato, però perché l'ho portata, l'hanno accettata, e so che la discutiamo. Allora mi si aspettava a chi doveva andare, e ci scrivevo ministro, e un ministro mi dice quello, e un sindaco mi dice io che ci posso fare, l'unione di riferimento dice che ci posso fare, e quell'altro che ci posso fare, e quell'altro che ci posso fare. No, scusate, il time ne ho piene i basili, come dicevo qui. Allora cominciamo, fai finta che l'Italia non esiste, fai finta che siamo tanti staterelli, fai finta che la scuola è casa tua, gli provvedi tu.
0: Provvediamo.
2: Cominciamo a fare. I presidi hanno dei fondi, hanno delle situazioni. Casomai quest'anno in gita non li mandi.
0: Ecco.
2: Ok? Cominciamo a fare un po' di ragionamento sensato.
0: Bene. In gita ci andiamo. Un bra-

0: Acapulco, abbiamo fatto partire un brano perché sennò
1: dove
0: poi
1: si trova Acapulco? Domanda di geografia, Giuseppe, dove si trova Acapulco?
0: Nel Sud America, dove si trova?
1: Giuseppe!
0: Gina, aiutami, vieni.
1: Il Messico sul lato del Pacifico.
0: Vabbè, comunque insomma in America.
2: Invece qui a Lesina abbiamo Acapulco 2, che è un meraviglioso ristorante dove si mangia del pesce divino.
0: Ah, Acapulco 2 si chiama.
2: Io conosco solo quello.
1: Ma perché in Messico non ci sono ancora andata. Acapulco? Sapete perché famosa Acapulco ci sono state?
0: Sì,
2: per questo.
1: Perché famosa Acapulco? Oltre che c'ha le baie, vabbè, la
0: spiaggia,
1: per i suoi tuffatori.
2: Perché?
0: I tuffatori.
1: Per i suoi famosi tuffatori.
0: Ah, truffatori.
1: Tuffatori, quelli che fanno i tuffi.
0: Ah.
1: E sai come si chiamano?
0: Come si chiama? Casco de panza.
1: Come si chiamano? I clavadistas.
0: Ah.
1: Allora io andai lì, l'agenzia ha detto: andiamo, venite capitano, vi portiamo a mangiare fuori. Sì, andiamo a mangiare fuori. Poi dopo ti porto a vedere i clavadistas. E infatti, ma chi è un complesso musicale? Chi sono? Ma no, capitano, sono i nostri famosi tuffatori.
0: Ecco.
1: E questi si là ci sono queste grandi scogliere, no? E fanno questi tuffi, li vedi che si buttano.
2: Mamma mia,
1: sopra.
2: Che meraviglia!
1: E come non lo so, noi che facciamo? Le pizze, loro fanno i tuffi.
0: Vabbè.
1: I clavati stanno.
0: Allora, quindi loro
2: sicuramente diventa anche un momento turistico, insomma, bello da vedere.
1: No, chissà, forse là io ho notato questo in molti altri paesi, queste tradizioni, come se loro portano avanti in quel gesto che fanno un loro ego, non lo so,
2: pensiero sicuramente.
1: Di continuare
2: è un gesto comunque di coraggio, di sfida.
1: Non lo so,
2: sicuramente.
1: Cioè, io non lo farei mai. Comunque loro lo fanno perché, diciamo, ma lo fanno anche con naturalezza, non è che li vedi, cioè si capisce. E questo, ma pure anche gente che tu ti vedi che non è fisicamente, dice, questo fa il tuffatore, è una gente normale, si vedeva che era gente normale.
0: E
1: mi è rimasto impresso questo fatto di Acapulco, no? Tu quando vanno a Acapulco per il mare, invece questo mi fece vedere i tuffatori.
2: Per i tuffi.
0: Da un brano abbiamo scoperto questi tuffatori che io e Gino non sapevamo solamente che
1: ma poi il brano della Nannini, delle balene, quello delle balene volanti, perché come si chiama il brano? Non hai capito l'aneddoto, no?
0: Qual è l'aneddoto?
2: Si chiama Meraviglioso errore,
0: sì.
1: Errori. Allora lui si ripercuote a questo pescatore che lui raccontava che vedeva le balene volare.
0: Vabbè, insomma.
1: E capito, che dici errori, nel senso che quello, certe volte tu racconti le cose molto più elevate. E anche in quel senso è un errore buono, nel senso che quello voleva portare avanti il suo discorso da grande pescatore, che certe volte vedi delle cose che tu le racconti e dici: volavano le balene, perché le balene fanno
2: comunque dedicato ad Acapulco, c'è una canzone di Ricchi e Poveri, se non ricordo male. Io non so se esiste ancora, se è rintracciabile, però potrebbe essere simpatico ascoltarla.
0: Quale? Ma quella
2: c'è
0: abbiamo
2: una canzone di Ricchi e Poveri che
0: abbiamo...
2: si chiamava Acapulco.
0: Quella abbiamo ascoltato.
2: Era quella lì?
0: Sì.
2: Era loro? Ma no, non ho parole. Non l'ho riconosciuta.
1: Ma che anno è? Forse c'è una 4.
2: Forse io avevo un ricordo diverso di quella canzone.
0: Acapulco, se no, eri che poveri Acapulco.
2: Mamma mia, irriconoscibili anche le voci.
0: Erano
1: ancora a 4.
0: No, no, era.
2: Forse ero troppo piccola.
0: No, no, era degli
2: quindi
0: anni
2: mi è rimasta. Mi è rimasta forse, o forse la confondo con un'altra canzone. Mm. Probabile, probabile.
0: Diamo un segnale orario perché alle 6 dobbiamo mandare in onda. Il
1: alle 5:51.
0: 5:51.
2: Sono già le 5:51, perbacco.
0: Allora scegliamo un brano, Gino, un brano tuo, dai, sennò qua.
2: No, è un brano mio, ti amo e basta.
0: Allora,
2: un po' di simpatia, vai.
0: Ricerca.
1: Ti amo e basta.
2: Un po' di leggerezza, sì.
0: Visto che. Allora.
1: Azzo, ti amo e basta, è una cosa leggera. L'è pesando.
2: Sì, no, no, no, no, no, è un gioco, un gioco.
1: Sto scherzando.
2: E questo brano l'ho fatto dal vivo quest'estate, è proprio carino.
0: Eccolo qua che arriva allora. Ti amo e basta.

0: eccoci qua, almeno qua si sa che finisce il brano, insomma non è che finisce all'improvviso, dai. Allora sono le 5.55, verso le 6.20-23 manderemo la richiesta di Franco di Cosenza che ci è pervenuta, quindi la manderemo dopo e non facciamo l'ora triplo perché altrimenti svegliamo, vero Gina?
1: Sì, è un po' complicato, sai, d'estate. Ancora ospiti fino alla fine di settembre. Mi dovresti vedere da dove parlo. Per lasciare in pace chi riposa al mattino. Noi siamo lavoratori mattutini.
0: Ti sei trasferito in un angolo angusto.
1: A volte mi metto fuori al terrazzo.
0: Ah, ecco. Beh, però a quest'ora almeno forse l'aria è ancora un po' freschetta.
1: Sì, è ancora freschino, infatti anche, si gode bene.
0: Anche se qui mi pare ci sono 24 gradi già, quindi a Milano. Vero capitano, quanti gradi ci sono a Milano?
2: Ecco.
1: Noi ieri siamo arrivati ancora a 37.
0: Che ci ha detto?
1: Qui si arriva ancora a 37-38 gradi, ma se ne percepiscono almeno 3 o 4 perché siamo sul lago, c'è tanta umidità.
2: Io stasera ho lavorato qua, in particolare ho acceso l'aria perché faceva caldo. Comunque oggi porta che noi arriveremo massimo
0: 34.
2: E minimo 22.
0: 22 c'è adesso, però in questo momento ci sono 22.
2: 22 alle 6.
0: Vabbè, quindi ancora tra un po' alle
2: 6. Comunque i 34 li arriveremo al massimo picco, sarà secondo me verso le
0: 18
2: 13 e mezzo e 16.
0: Verso le 5 di voi?
2: Dalle 16 alle 17 massimo, poi comincia un po' a scendere.
0: Ecco, e allora bene, sono le 5.58, abbiamo già un brano pronto perché poi parte la trasmissione di mercoledì e dopo la trasmissione ci sarà il brano di Franco che l'ha richiesto da Cosenza, faremo sentire anche la sua voce. Allora, ragazzi,
1: ciao Franco,
0: ecco, buona domenica a tutti.
1: Saluti
0: ragazzi
1: a Firenze, buon sabato, buona domenica, buon fine settimana e buona vita a tutti quanti.
0: Non lo farà che da Roma, non è, cioè
1: non
0: da Roma,
1: è mai troppo
0: da Cosenza,
1: presto.
0: Cosenza da Cosenza Franco,
2: allora, e ti può
0: ecco qua, e arriva Alice di De Gregori,
1: grande
0: Ligabue,
1: bello
0: Alice,
1: bellissimo,
0: ciao ragazzi,
1: ci potevamo salutare in modo migliore
0: con Alice. A venerdì prossimo ragazzi, e a capitano
1: un abbraccio,
2: ciao.

0: 20 di sera, buonasera a tutti quanti voi con Marco Roma, Giuseppe e...
1: Allora, solarità, eleganza e una straordinaria energia che attraversa decenni spettacolo italiano, da grandi varietà televisivi al palcoscenico teatrale, passando per il grande schermo e la narrativa. Oggi abbiamo il piacere di accogliere ai nostri microfoni un'artista poliedrica che non ha mai smesso di mettersi in gioco, reinventarsi e sorridere alla vita. Patrizia Pellegrino, benvenuta.
2: Ciao Marco, grazie a te e a tutti voi che ci state ascoltando.
0: Un applauso, Patrizia. Buonasera.
2: Ciao.
0: Diamo il numero anche per chi volesse salutare Patrizia o farle qualche domanda. 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Ma adesso le domande le farà Marco, che lui.
1: Allora, anche se non si vede, siamo in diretta nazionale. Siamo su 100 Radio. E da domani, da venerdì mattina, andrà questa puntata registrata fino a lunedì mattina. Come se fosse in diretta. Ma stasera siamo in diretta.
0: Sì.
1: Allora. Benvenuta Patrizia ai nostri
2: video. Grazie Marco, grazie mille a voi.
1: Grazie. E iniziamo dal presente. Ti vediamo sempre attivissima tra teatro, scrittura e nuovi progetti. Come stai vivendo questa fase della tua vita e qual è la marcia in più che ti spinge a non fermarti mai?
2: Beh, sicuramente tutto quello che io realizzo e che desidero fare è stare in contatto col grande pubblico, perché mi piace, cioè mi piace sentire di essere amata, di essere ascoltata, di essere guardata, cioè ci sono tanti fattori della mia vita che mi fanno proseguire con energia questo lavoro, anche se a volte, certo, ti fermi e pensi, ma io che cosa ho realizzato finora? Quindi ci sono dei momenti anche in cui uno è anche un po' autocritico con se stesso. Io con un sorriso vado avanti contro le cose belle, per le cose belle e contro le cose brutte. Sono sempre, cerco sempre di guardare la parte positiva della vita, anche se a volte anch'io, come tutti noi, ho dei momenti di stanchezza, di fatica, di dire vabbè, ma chi me lo fa fare, ormai è la mia età. Cioè sono molto razionale e in certi momenti anche io ho delle delusioni, dei momenti di fermo, però comunque la mia energia, quella che Dio mi ha dato da quando sono nata, mi dà la forza di andare avanti e di combattere contro tutto e contro tutti per dare sempre il meglio di me stessa.
1: Sei una persona fantastica, hai una voce bellissima, sei giovane, sei una donna bellissima e sei una persona umana, è normale, i momenti ce l'abbiamo tutti, è bello che ce l'hai raccontato qua davanti a tutti quanti senza
2: grazie. Io sono sempre molto vera, molto sincera, cioè i miei momenti quando sono felice si sente che sono esplosiva, quando sono un po' più chiusa in me stessa è anche perché scrivo, anche come tu ben sai, ho scritto il secondo libro After the Fall, che è un romanzo, e quando scrivo a volte sono talmente dentro i personaggi che scrivo che mi rattristo anche, perché non racconto solo storie belle. In After the Fall c'è la storia di Ella, che è una ragazzina violentata, e descrivo anche molto la violenza, racconto anche storie di tutti i giorni per le ragazze a cui capitano queste cose brutte, racconto quello che guardo, il mondo che mi gira intorno. Per me leggere tutti i giorni, io leggo due quotidiani al giorno, per me leggere che ci sono delle guerre in atto, c'è tensione nel mondo, soprattutto in Europa con quello che sta succedendo con la Russia, e tutto il mondo che è ancora molto teso per la guerra, non mi fa piacere, non mi rende felice. Quindi se io devo essere sincera, non riesco a essere completamente felice, perché non sono tuttavia sempre concentrata su me stessa, ma anche col mondo che mi circonda, e leggere queste cose mi fa davvero molto male. Quindi il mio primo desiderio è che le guerre finiscano, poi tutto il resto viene dopo, ma che le guerre finiscano è la mia priorità, penso la nostra priorità.
1: Certo, vogliamo la pace nel mondo.
2: Assolutamente.
1: La pace nel mondo. Guarda, io vorrei, io ho comprato il tuo libro, spero che avrò l'opportunità che tu me lo autografi quando
2: certo.
1: Si capiterà l'opportunità.
2: Certo.
1: E lo leggerò con il cuore, come ti ho detto in privato, l'ho preso ma non ho ancora letto bene. Volevo che mi raccontavi di questo romanzo, che perché sento dentro il tuo cuore, dalla tua voce, che veramente ci tieni tanto.
2: Ci ho messo due anni a scriverlo, ci ho messo una vita. Io poi non è che dimostro sempre tutto quello che faccio, perché poi la gente può dire, ah, ma vabbè, c'è due palle che ci parli sempre del libro, della scrittura. Anche perché purtroppo in Italia è molto sottovalutata la scrittura, mentre invece è una bellissima valvola di sfogo per chi la fa e per chi la legge. Per chi la fa, perché comunque tiri fuori i sentimenti, le storie avvincenti che ti piace inventarti, e per chi la legge, perché magari leggono un romanzo che, come molti hanno hanno scritto su Amazon sotto appunto come commenti, un romanzo vincente che si divora, e questi sono i più bei complimenti che abbia mai avuto nella mia vita, a prescindere dal mio lavoro di attrice, che naturalmente mi dà parecchie soddisfazioni a teatro. Il prossimo anno sarò con Giobbe Covatta nel Gufo la Gattina. Sì, molto, sono molto entusiasta di questo testo che è famosissimo. Parte il teatro che mi piace da morire e che farò, spero, più tempo possibile, però questa della scrittura mi sta dando parecchie soddisfazioni. Sono tra i primi best seller in Italia in Amazon, tra i libri più venduti in Italia, più letti, quindi mi sta dando molte gioie.
1: Infatti avevo letto che era tra i primi romanzi letti veramente.
2: Più in Italia, sì.
1: Bellissimo.
2: Non sei soddisfatto? Niente, anche se scrivi, però non è una cosa di soldi, è una cosa proprio di piacere mio personale.
1: Certo, sì, non è una cosa economica, ma che riesci a entrare nel cuore e entrare sui top 100 è, penso, una cosa stupenda.
2: Best seller di Amazon è difficile arrivarci, e ci
1: è difficile.
2: Sì, devi averci un po' di fortuna, un po' di persone che seguono la tua carriera e credono in quello che fai, per cui si comprano, magari vengono a vederti a teatro, poi si comprano anche il libro. E devo ammettere che il teatro aiuta il libro e il libro aiuta il teatro. Insomma,
1: ma secondo me è anche un passaparola. Penso che tanti l'hanno comprato pure perché hanno visto che è un bel romanzo, secondo me.
2: Sì, non ci sono dubbi che passaparola funziona più di tutto, come a teatro. Se uno spettacolo è bello, col passaparola si riempie in poco tempo. Se invece lo spettacolo non funziona, non si riempie. Io devo ammettere che sono molto fortunata, perché tutti gli spettacoli a teatro che faccio sono sempre pieni di gente che applaude e gioisce del mio lavoro, del nostro lavoro. Quindi sono molto felice di questo. Speriamo che anche il libro abbia una sua storia lunga, come Ho scelto di sorridere, che era una biografia che è uscita 3 anni fa, che ha avuto quasi un anno di best seller. Quindi
1: infatti era la mia proprio bene. Domanda prossima che ti volevo dire: dalla TV alla letteratura, dopo il successo alla tua biografia Ho scelto di sorridere, che l'hai portata anche in teatro, hai debuttato nella narrativa con il romanzo After the Fall, quello che già abbiamo detto, Quando tutto crolla nasci davvero, e cioè, mi vuoi parlare di questo Ho scelto di sorridere?
2: Ho scelto di sorridere di quasi 4 anni fa, è uscito 4 anni fa, racconta la mia storia. È stato facile per me scriverlo, perché in 2 mesi l'avevo bello che finito, ho buttato giù tutte le mie emozioni, da Alberto di Monaco ai miei ex fidanzati, a mariti, figli, le problematiche.
1: Tu sei stata insieme a Alberto di Monaco, è stato il tuo...
2: è stato il mio fidanzato per un anno, ne parlo, perché comunque per una ragazza giovane come ero io a quel tempo è stato comunque emozionante essere corteggiata da un principe.
1: Certo. Quindi Ho scelto di sorridere, parli proprio della tua storia, delle due...
2: Ma parlo di quello e di molto altro, parlo di tutta la mia vita, da quando ero ragazzina a Torre Annunziata, che è in provincia di Napoli, fino ad arrivare da Napoli a Roma, i miei primi successi con Corrado, con Proietti, con Montesano, le mie prime delusioni d'amore, il mio primo marito, i figli, quello che ho lottato per avere un figlio, ho perso un figlio appena nato. Racconto tutto con grande lucidità e anche molta durezza a volte, nel senso che sono andata talmente sincera da andare anche giù duro nei miei sentimenti che ho raccontato. Quindi cose belle e cose molto brutte che ho raccontato, il tumore che ho avuto 6 anni fa. Insomma, è stato un libro che mi ha tirato fuori l'anima, e per questo forse la gente l'ha apprezzato, perché certo, non ci sono sotterfugi, è così come sono.
1: Ma io sono felice che l'hai raccontato. Infatti, quando ho studiato la tua persona, ho detto no, dovrò fare solo domande belle, invece e questa tua storia io non volevo per niente raccontarla, ma l'hai fatto da sola spontaneamente. Complimenti, perché hai aperto il tuo cuore stasera, oltre che nel libro, perché c'è tutto di te. Quindi
0: allora,
2: dimmi.
1: Sei passata con grande naturalezza la tua biografia, la narrativa, pure per il tuo romanzo After the Fall. Quanto c'è di terapeutico nello scrivere storie, nel dare voce, dinamiche così profonde come la resilienza e la rinascita?
2: È molto terapeutico. Invece di andare allo psicanalista, io scrivo, perché penso che siamo tutti un po' matti nella nostra vita, un po' tutti noi.
1: Certo.
2: Invece scrivere ti tira fuori quei sentimenti, quelle emozioni in positivo e in negativo, che puoi condividere con tutti. E ti ripeto, siccome all'inizio dell'intervista ti ho detto che per me la cosa importante è condividere i miei momenti della mia vita, dare gioia, dare serenità, dare emozioni, nelle emozioni e nelle condivisioni c'è anche il libro, perché mi fa crescere e contemporaneamente, insieme alla mia crescita personale, c'è qualcosa di me che rimarrà in futuro, che rimarrà ai posteri, cioè non soltanto l'attrice, la showgirl dell'inizio della mia carriera, ma una donna che è riuscita a scrivere delle cose anche interessanti che sono piaciute molto alla gente. Questo per me è fondamentale.
3: Ma te hai detto che l'hai scritto 2 anni, After the Fall, ma quando è che scrivi? La notte?
2: La sera prima di addormentarmi io butto giù tutte le mie idee, le scrivo, le leggo semplicemente, a volte mi vengono le idee, le metto nelle mie memorie e poi il giorno dopo con calma, soprattutto il pomeriggio, le scrivo e poi ho un gruppo di lavoro che mi aiuta a buttare giù, a darmi dei consigli su come deve venire quel sentimento, quel pezzo di scrittura, e insieme sviluppiamo il romanzo. Non sono totalmente da sola, ma ho delle persone che mi spingono verso la strada giusta, che sono le persone, gli editing si chiamano, cioè persone che ti spingono verso le tue corde per far emozionare le persone che poi leggeranno.
3: Le corde, le famose corde dell'animo.
2: Esatto, bravo. Non è facile scrivere un romanzo, ci sono riuscita anche grazie a loro.
3: Certo, certo. Volevo parlare del tuo teatro. Il teatro è casa tua. Quanto sì. C'è della vera Patrizia nei personaggi che porti sul palco, e cosa ti regala il contatto diretto col pubblico rispetto alla televisione?
2: Beh, la televisione è un mezzo che io adoro, perché la diretta e quando puoi raccontare o parlare anche di altri argomenti, ma essere in televisione è molto eccitante, sento una tachicardia folle, mi sento viva, mi sento piena di energia, piena di cose belle da poter dare, anche solo con uno sguardo, con un sorriso. Il teatro è tutt'altro, il teatro è studio. Il teatro è una preparazione lunghissima che vai dai 2-3 mesi anche, perché un testo è 80-90 pagine, quindi tu devi impararlo a memoria e capire che cosa stai andando a fare prima delle prove.
3: C'è già più sbagliare prove. Il teatro praticamente.
2: No, se sbagli, voglio dire, non se ne accorgono, perché magari sbagli una parola e il,
3: certo,
2: tuo compagno, la tua
3: come.
2: Compagna non sanno, cioè ti aiuta a uscirne fuori, ma comunque non è permesso a noi attori incepparci o fermarci, sarebbe gravissimo per un'attrice, anche perché la gente esce di casa, piove, non piove, c'è il sole, brutto tempo, bel tempo, pagano un biglietto, che è anche costoso, per venirti a vedere. Tu non puoi permetterti di non essere perfetta, brava, convincente, vera, forte, sincera, non puoi permettertelo. Capisci?
3: È
2: una responsabilità molto grande. In televisione è più facile, è tutto. In televisione dipende solo da quello che tu hai da dire o da mostrare, se non è uno spettacolo in prima serata dove devi prepararti a lungo. Ma se è una cosa così fatta in pochi giorni, come ormai la televisione è, perché non ci sono più spettacoli in prima serata come una volta, è tutto molto più naturale, più spontaneo. Il teatro, guarda, sembra naturale e spontaneo, ma in realtà è tutto molto preparato, molto studiato, molto sofferto.
3: Però tu comunque ami tutte e due, sia televisione che teatro.
2: Diciamo che sicuramente la televisione mi piace moltissimo, mi piacerebbe farla anche di più. Adesso mi vedrete in televisione a ottobre su Prime, perché ci sarà un nuovo mio programma che ho appena finito di girare, che si chiama I Sapori del Mediterraneo, insieme a Rosaria Sica. Allora, questo programma, che già c'è ora in onda, è stato fatto 1 anno e mezzo fa, ha varie puntate dedicate alle città più belle del Mar Mediterraneo. Quindi la scoperta dei luoghi più belli, un po' come Sereno Variabile quando ero all'inizio della mia carriera. Invece adesso parleremo di Pizza, la protagonista di questo prossimo film di 90 minuti che ci sarà su Prime e che si vedrà nel mondo, è la pizza, cioè da Napoli a tutte le città più belle, dei porti più belli del Mediterraneo, come si è evoluta la pizza, quindi varie differenze, vari gusti.
3: Famosa pizza napoletana.
2: Esatto, da Napoli all'Europa, cioè al Mediterraneo.
3: Guarda, voglio farti i complimenti, perché tra tanti tuoi colleghi comunque dello spettacolo, che comunque sono attivi sui social, però non riescono a raggiungere quello che hai raggiunto te, voglio farti un complimento.
2: Grazie.
3: Anche se non serve, so che tu comunque hai un milione, voglio dirlo, allora Patrizia Pellegrino Radio Ascoltatori ha 1 milione di follower.
2: No, meno.
3: Quasi, manca poco.
2: Vedremo se la gente mi vorrà premiare facendomi arrivare a 1 milione.
3: Allora, questa sera io spero, che voglio fare un appello, che da domani mattina superiamo 1 milione, perché lo merita.
2: Ma che
3: è una grande donna.
2: È una grande donna. Sei molto gentile, Marco, veramente troppo.
3: No, lo meriti veramente col cuore. È un piacere averti qua. Non pensavo così, ci emozioni.
2: Grazie, che dolce
3: bisogna,
2: che sei.
3: Bisogna viverle le cose.
2: Eh sì, e io credo.

0: Sarà così. Allora, voglio fare un tuffo nel passato per ripercorrere le tappe d'oro della tua carriera tra cinema, verità e televisione. Hai lavorato con mostri sacri del cinema e della televisione. Infatti, ci tenevo a dire che hai lavorato con Dino Risi, il grande Corrado. C'è un aneddoto del passato o un consiglio ricevuto da uno di questi grandi maestri che custodisci gelosamente nel tuo cuore?
1: Corrado è stato un padre per me, proprio un patrigno. Cioè, dopo mio padre, che è la persona che ho amato di più in assoluto al mondo, credo che come papà, proprio a livello professionale, ci sia stato Corrado, perché si è dedicato a me. Abbiamo fatto un cantagiro lunghissimo dove abbiamo parlato, raccontato, mi ha regalato una Madonnina d'oro che conservo ancora, che mi avrebbe portato fortuna. Mi ha dato dei consigli importantissimi per il mio lavoro. Quindi voglio dire, Corrado, che molti non conoscono, i giovani non lo conoscono, ma è stato il più grande conduttore del Novecento, io credo, no? È stato veramente una persona che si è dedicata a lui e Marina, la moglie, si sono dedicati molto a me. Mi hanno dato visibilità, forza, coraggio, mi hanno fatto capire la strada giusta. Non smetterò mai di ringraziarlo. È il mio angelo custode, secondo me. Ma poi c'è stato Proietti, Gigi Proietti, con cui ho
0: Che
1: fatto Club
0: bello.
1: 92, Enrico Montesano, con cui ho fatto una fiction. Ho lavorato con tanti registi importanti, Massimiliano Bruno, tanti. Poi tu ci avrai davanti a te il mio curriculum, io non ce l'ho, quindi mi scappa qualcosa.
0: Ho tutto davanti, ho tutto, ma infatti io, oggi non possiamo, non ce la facciamo elencare tutto quello che hai fatto, sarebbe impossibile.
1: Tante cose belle, sì, devo ammetterlo.
0: Hai
1: Tutte
0: fatto
1: queste
0: tanto, insomma.
1: cose mi hanno aiutato a diventare quella che sono oggi.
0: Certo, ti sei divertita anche nel Grande Fratello VIP, hai fatto anche quello.
1: Esatto, 4 anni fa,
0: Infatti,
1: 4 anni fa.
0: sì, non, cioè non l'ho messo nelle domande, però comunque è
1: È
0: bello
1: stata un'esperienza strana,
0: citarlo.
1: perché io sono entrata che già era tutto qua, i giochi erano già tutti fatti, perché sono entrata dopo 2 mesi, e quindi mi sono sentita un po' un pesce fuor d'acqua al Grande Fratello. Però l'esperienza, devo ammettere, anche con signorini che conducevano, non è stata male, perché poi Alfonso mi ha dato tempo di farmi conoscere all'interno del Grande Fratello quando stavo in studio. Quindi sì, sono stata poco tempo dentro, ma sono stata molto tempo fuori a cantare, a ballare Matata Bang. Mi ha fatto fare le mie canzoni, mi ha fatto divertire col pubblico, mi ha fatto parlare, mi ha fatto dire le mie opinioni, per cui per me comunque è stato positivo
0: Ma sei una
1: come
0: persona
1: esperienza.
0: favolosa, delicata, è impossibile non amarti e non andare d'accordo con te anche nell'amicizia, pure penso nella casa. Sarà difficile perché non andare d'accordo con te, penso. Non
1: No,
0: hai avuto
1: infatti
0: troppo
1: è per questo che mi hanno cacciata via, perché ero troppo buona. Lì vogliono dinamiche diverse. Vogliono
0: Vabbè, questa.
1: dinamiche di una che fa i cazziatoni, che si incazza, che è
0: Sì.
1: sbraita. Io non sono
0: Sì.
1: così, fondamentalmente sono una persona molto. Cioè, sì, sono esigente con gli altri, ma anche con me stessa. Quindi, però sono anche una che cerca di capire gli altri di fronte a me e non giudico, non mi piace giudicare. Cerco sempre di mettermi nei panni delle persone intorno a me, di capirle. Quindi una come me. Non è una persona da reality, secondo me.
0: Giusto, è vero. Volevo farti un'altra domanda. Allora, negli anni 80-90 sono stati una palestra straordinaria per la televisione e verità. Se potessi premere un tasto, rewind, e rivivere esattamente per un giorno solo una trasmissione o un momento preciso di quel periodo, quale sceglieresti?
1: Di tutti, forse sia il mio inizio con Corrado, quando ho fatto la canzone Bang, che mi ha portato a vendere quasi 500.000 di copie, che all'epoca erano tantissime, lo sono anche adesso. E poi, tornando indietro, non so, forse anche la trasmissione di Proietti, Club 92, quando lui mi diceva: "Ma a Napoli che si dice per far ridere tutto quanto?" Io dicevo: "A schietta un corpo tutto quanto, bravo, di a schietta un corpo tutto quanto." Insomma, il feeling che si è creato tra me e Proietti è stato meraviglioso. Quindi anche quelli con Proietti, mi piacerebbe ritornare indietro col tempo, proprio per rivivere quelle emozioni lì con questi grandi mostri
0: Mamma mia,
1: sacri del mondo dello spettacolo.
0: veramente, mostro veramente sacro Proietti. Che onore, credo.
2: Ultima
1: Sì,
2: domanda,
1: grande
2: Marco,
1: onore.
2: perché siamo
0: Allora,
2: alla 26.
0: hai intitolato una tua opera "Ho scelto di sorridere nella vita di tutti i giorni". Qua, quando le cose non vanno per il verso giusto, qual è il trucco, il tuo trucco personale per non perdere l'ottimismo e la solarità che ti contraddistinguono?
1: È semplice, quando io sono triste, mi vengono momenti negativi, penso che una delle mie più care amiche ha la sclerosi multipla e non può camminare bene, che nel mondo ci sono tante persone sfortunate che non possono godersi le piccole cose che mi posso godere io, il vento che mi sfiora la pelle, un sorriso di un bambino, il sole che sorge, il fresco di notte.

0: C'è tante piccole cose che tutti insieme fanno la vita, e quando io penso che sono viva non mi permetto di essere troppo triste a lungo.
1: Che bello. Guarda, un'ultima domanda, purtroppo l'intervista è finita, mi spiace, è volata. Allora, prima di salutarci, può svelarci un sogno nel cassetto, un progetto futuro che non è ancora raccontato a nessuno, che vedremo prossimamente?
0: No, gli ho raccontato tutto praticamente della trasmissione, vi ho raccontato da ottobre su Prime, quindi quasi tutti ce l'hanno.
1: Un
0: Prime.
1: Piccolo sogno nel cassetto che è ancora dentro di te, piccolo piccolo.
0: Io vorrei tornare a condurre in televisione un programma mio, ma da
1: spettacolo. Basta che l'ho pensato, non l'ho voluto dire però.
0: Secondo me ora sono molto pronta per poter condurre un programma tutto mio, perché ho l'esperienza giusta, gli anni giusti per essere approfondita negli argomenti, le amiche famose che verrebbero tutte, gli amici famosi che verrebbero tutti. Potrei fare una grande trasmissione importante in televisione, ora credo che potrei avere un grande successo. Il problema è che in Italia non importa quanto sei brava, ma se hai la fortuna di essere o raccomandata o spinta dalla persona giusta, e siccome io sono una da sola che combatte contro il mondo, non so se mi accadrà, però comunque sarei pronta, se questa sfida dovesse arrivare, ad avere successo e ad avere la possibilità di dare tutta me stessa in televisione.
2: Te lo auguriamo.
1: Voglio contribuire solo in una cosa, che hai una voce bellissima, una dialettica stupenda, perché ti hanno fatto i complimenti da casa. Te lo meriti come presentatrice. Io ti ringrazio di questa sera che ci hai donato per stare con noi. Ti do un grande abbraccio, un bacio, e grazie a Patrizia.
0: Grazie a te.
2: Grazie a tutti voi. Ciao.
1: Grazie.
0: Un bacione a tutti. Ciao.
2: E siamo in diretta adesso, perché è il momento di ascoltare la richiesta del nostro amico Franco da Cosenza.
3: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza.
2: Sì.
3: Volevo ascoltare The Perfect Life di Milord.
2: E
3: una
2: noi...
3: buona giornata a tutti voi e un saluto, quasi si muore ancora dal caldo.
2: Mannaggia, vabbè. Ciao Franco, buon ascolto.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, anche in questa calda estate sono sempre qui con voi. Io sono Nicola Nucci, sono lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci e parlo in questa radio, ma in altri spazi sia online che radiofonici che televisivi, di anni 90 e 2000. Non parlo solo di anni 90 e 2000, ma parlo anche del momento odierno, quello che stiamo passando, quindi politica, geopolitica, ma tutto ciò che ruota attorno a noi, alla nostra esistenza. Vi ricordo anche di consultare, se vi va, i miei spazi online. Io sono attivo principalmente su Facebook, Instagram e Threads sotto il nome Nicola Nucci, chiaramente, e di leggere i miei libri. Io ho scritto principalmente due libri, vi ricordo l'ultimo, Gli anni di Ritmania Dance, Sogni e rimpianti di una generazione, edito da Arcane Edizioni, è uscito qualche mese fa. In questo libro parlo di anni 90, di anni 2000, ma soprattutto di oggettistica e di canzoni, delle canzoni che hanno determinato poi il successo di quel periodo e il fatto che anche oggi si parli molto spesso di anni 90 e 2000. In questa puntata vi parlo nel dettaglio dell'estate degli anni 90 e 2000 e poi della proiezione che l'estate proponeva poi sul ritorno scolastico. E quindi vi parlo di un'età passata in cui chiaramente non c'erano i social, o erano in maniera diversa, erano delineati in maniera diversa. A quel tempo, parlo dell'inizio degli anni 2000, c'erano delle chat, si poteva chattare, si poteva mandare sms, però non c'erano veri e propri percorsi proprio sociali attraverso i network, e quindi si usciva molto. Nel periodo estivo le compagnie si spostavano appunto dalla scuola poi al parco, alla piazza o al campo da calcio, per quanto riguarda soprattutto i ragazzi. Si andava in giro in motorino, si andava in giro in bici, si andava in giro a piedi e ci facevamo portare dai genitori anche in luoghi più disparati per organizzare feste e divertirsi insieme. Organizzavamo rinfreschi e eravamo molto più spensierati di adesso, sicuramente. C'erano meno problemi sociali e meno estromissioni, anche se il mondo poteva risultare a volte un po' meno accogliente e un po' meno rassicurante nei confronti di chi non veniva accettato nell'immediato. Ci divertivamo molto, ma poi arrivava sempre alla fine di agosto il periodo in cui cresceva la malinconia per l'estate che stava finendo e rientrava, subentrava quella specie di mister di tristezza e di angoscia che la scuola si portava con sé, e quindi il ritorno a scuola. Chiaramente non era così per tutti, non era così per coloro che andavano molto bene a scuola. Io ero un buono studente, però lo stesso soffrivo molto il ritorno a scuola, perché preferivo chiaramente stare a casa con gli amici e fare quello che volevo. I professori spesso credevano che uno studente in casa si annoiasse molto. In realtà credo che i professori in quest'ambito non abbiano mai intercettato le vere dinamiche di quel periodo, proprio perché proiettavano molto probabilmente quello che succedeva a loro, ma in realtà ci divertivamo parecchio in quel periodo. Poi ritornava la scuola e con lei l'angoscia, l'acquisto del diario, dei libri, dei quaderni, e poi che poi si portava con sé l'inizio della scuola, che avveniva poi come adesso a metà settembre, anche se poi i primi giorni erano, diciamo, conoscitivi, per poi avere l'orario comunque sia che ci avrebbe fatto compagnia per tutto l'anno a inizio ottobre, e da lì poi iniziava il vero e proprio anno scolastico. Questo era un po' la scuola degli anni 90 e 2000. Per questa puntata la finiamo qua e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Settembre, e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
2: assolutamente.
1: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
2: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
1: Quindi
2: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa, sì, e danze popolari e storia, molta storia.
1: Bene, proseguiamo.
2: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
1: Sì.
2: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
1: Un applauso agli alpini, perfetto.
2: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia. E non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
1: sì,
2: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Ecco. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo. Con 10 fantini che corrono senza sella,
1: sì,
2: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
1: sì,
2: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione. E sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme, quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
1: Bene, proseguiamo con
2: questo è solo il primo weekend
1: già, vediamo in seguito.
2: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
1: sì,
2: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
2: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
2: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
2: è fondamentale.
1: Tempo corre.
2: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19 e 20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.
1: E torniamo in diretta, perché adesso siamo in diretta con Maria Grazia e già il tempo che corre. Buongiorno Maria Grazia.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua.
3: Dall'ascoltatore e dall'ascoltatrice.
1: Allora, la poesia di oggi come si intitola?
3: La poesia di oggi si intitola La festa per me, senso che ci sono tante feste.
1: Sì.
3: Il Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, chi più ne ha più ne mette. Ma io, per me la festa è anche quando sto bene io, quando sto bene mia figlia, sto bene mia figlia. Quando vado d'accordo con le amiche, quando vado a passeggiare, cioè, per me questo è un altro tipo di festa, quindi io ho mescolato tutte e due le cose, dando importanza a tutte e due le situazioni.
1: Bene, allora puoi iniziare.
3: Sì, la festa per me. La festa per me è quando mia figlia sta bene, quando lavora serenamente, quando mi parla con dolcezza, quando è contenta. Quando io sto bene, quando festeggio il compleanno, quando posso andare a passeggiare e mi incontro con gli amici, quando tutti i miei cari stanno bene e ci vediamo. La festa per me è quando arriva Natale, perché nasce Gesù bambino, quando arriva la Pasqua, perché Gesù risorge. La festa per me è quando sono in pace con tutti, ed allora mi sento in pace anche con me stessa. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a te. Allora arriva il tuo brano delle piccole ore, Voglio amarti così. Ciao.

0: Voglio amarti così era anche il brano dedicato ai due dormiglioni, vero Marco?
1: Sì, dormono.
0: E quindi oggi saremo io e te a fare il finale per i saluti.
1: Allora, praticamente non siamo proprio soli, eh?
0: Chi c'è?
1: Perché abbiamo un sostituto, però non è in chiamata, ma ci sta ascoltando.
0: Ah,
1: Giovanna, indovina chi è?
0: È Giovanna, allora Giovanna, sì. Buongiorno Giovanna, un applauso a Giovanna che salutiamo.
1: Allora, devo dire una cosa in diretta.
0: Sì.
1: Devo dire una cosa in diretta. Io perché, cioè, sono tanto bravo e buono, ma a volte in certi momenti io non mi rendo conto, a volte nel dire le cose dovrei dire vanno dette in un certo modo, no?
0: Sì.
1: Allora lei tutta bella carina, ieri andata alla parrucchiere si è fatta i capelli.
0: Sì.
1: Io ho detto che lei non stava bene, l'ho fatta arrabbiare.
0: Ah, mannaggia. Ma...
1: Sì, ho detto guarda, cambio parrucchiere, che a me questo parrucchiere non mi piace. Comunque ma... solo questo qua appunto. Però i capelli cresceranno ovviamente, no? Sono cose non...
0: Perché,
1: futili queste.
0: Perché le ha tagliati. Ma sei bella anche con i capelli. Sì.
1: Sì, è vero.
0: E va bene.
1: Allora, ieri ho detto facciamo una videochiamata. Ho detto no, non apro il video perché non ti piaccio.
0: Ah, va bene. E allora questo è l'evento del venerdì quando sono le...
1: Sì. Dovevamo raccontare qualcosa per spezzare, visto che Damiano ci ha tradito.
0: Sì, Damiano ci ha tradito stamattina, non, col suo dolore non va neanche al Vaticano.
1: Non va neanche al Vaticano.
0: Ecco.
1: Sta troppo male, sta.
0: Ecco. Noi vi ricordiamo Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio, se volete.
1: Di Luca Di Risio, ma devi sapere che questa canzone,
0: sì,
1: questo cantante, per più che altro, anche se lo conoscevo, me l'ha fatto rivisitare Giovanna.
0: Ah,
1: perché
0: ecco,
1: abbiamo fatto dei karaoke, cantava,
0: sì,
1: solo lei però, con Luca Di Risio.
0: E cantava.
1: Ora stamattina diciamo ho messo Luca Di Risio perché è lei che me l'ha riproposto.
0: Va bene, allora Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo stamattina a Pontinia con Marco.
1: Festival Bar 2004.
0: Beh.
1: Tormentone
0: del 2004. Bene, e allora iniziamo, il lavoro sta iniziando, sì, stiamo...
1: Sì, piano piano, però non c'è nessuno, stanno tutti in vacanza. Cioè, proprio gli operatori qua, sono pochissimi.
0: Bene, vabbè, ma arriveranno.
1: Però. Sì. Vabbè, pochi ma buoni.
0: Bene,
1: comunque la gente arriverà, dai.
0: 6:55 in questo momento, allora
1: farò tutto da solo, lo facciamo insieme.
0: Io ti lascio, no, fai tutto da te, facciamo una cosa, fai tutti i saluti, dici a Runi, io faccio partire la sigla quando tu sei pronto, vai.
1: Allora saluto questo programma bellissimo che non lo dico mai, saluto questo programma che abbiamo il mercoledì e Giuseppe, stupendo,
0: 20 di sera,
1: perché tutti i mercoledì sera non ci siamo fermati mai, nemmeno l'estate, abbiamo intervistato personaggi di tutti i tipi dello spettacolo, di tutti i tipi, e io sono felice, soddisfatto insieme a Giuseppe, sono contento per tutti quelli che comunque ci ascoltano
0: e che ci ascolteranno ancora. Allora signori,
1: 1, 2, 3, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto, non è mai

0: E allora Marco, buon weekend a te.
1: Grazie anche a te.
0: Salutiamo Giovanna, salutiamo Eleonora, salutiamo Damiano e tutti gli altri ascoltatori e torneremo
1: tutti.
0: Torneremo
1: lunedì.
0: Buona giornata a tutti. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
3: Allora, stavo pensando...

vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi.

Pensasti al matrimonio come al giro di una danza, amasti la tua donna come un giorno di vacanza, hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. E la tua dolce sposa consolò la sua tristezza,

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

me siento un verme quando penso che per andar veder Chinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia hermano. Mi sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel Gervaso, e insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella cabeza. E un dubbio mi venne, nemmeno un dubbio, un dubbione, un doppio dubbion della Fargas della Gardena.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto storto o dritto dritto a parcheggiar le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi parliamo da San Siro, dove incontro il calcio minuto per minuto, perché tra quattro volte il campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavon, sono è tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica, Valdez de Porcota e Monin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budolone della Sportiacchia del Lunara. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte alla porta con Wilson, Fittipaldi, Garçon, Gardin, Porton, Cacciun, Bonbon, Foley, Bonbon, caramelle e cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, vi voglio offrire pettiti, scopi, scopatelle e scupone, cazzo, cavucchione, cartone, 30 palle la calora, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, vi voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calvo, che ci ha rovinato la vita, a sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portone, Carmio Cardocco, salve, salvone, salvaci, salvaletto coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signore interessante. Mira che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e immediatamente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in cima a te, oli oli. Quattro passi in cima a te, oli oli oli oli oli oli. Hola, hola, hola. Hola, il prodotto

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati anche stamattina qui dai nostri studi di Radio Vanessa. Come state? Buongiorno, buongiorno. Allora, adesso va in onda, vi lasciamo in onda in compagnia della nostra Michela Manente, che ci trasmette il suo spazio mostra, queste pillole quotidiane direttamente dalla mostra del cinema, dell'arte cinematografica di Venezia. Quindi passiamo subito la linea alla nostra Michela Manente e noi vi auguriamo buon ascolto.
1: State sentendo la colonna sonora

0: madre costretta a fare delle scelte a volte scomode per salvare la sua famiglia, anche rispettando le tradizioni bantu del Camerun, una storia che sta a metà strada tra l'Africa, l'Africa tradizionale, e l'Europa che chiama e richiama gli africani promettendo una vita migliore. Una storia che affonda le radici nella tradizione ma anche nel dolore di una signora lasciata sola dai suoi figli che tenta di ricostruire una casa, la casa del vento, un vento che porta via tante cose, anche legami familiari fino alla morte del figlio. Un film toccante, un film da vedere in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Il film si titola Venere Maison, 4 di settembre, e lo spazio mostra dall'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, raccontata quasi minuto per minuto, giorno dopo giorno, dal red carpet e soprattutto dalle tante sale che sono il vero luogo del cinema al Lido in questo momento, tra Sala Grande, Sala d'Arsena, Pala Biennale, Sala Giardino, Casinò, Corinto, Perla, Pasinetti, Volpi e le due sale all'Astra, il cinema vicino ai battelli di Santa Maria Elisabetta. Che cosa abbiamo visto ieri? Beh, ieri è stata la giornata di Amelio, con la sua ultima opera, un film intimo che denota la parte, diciamo, quasi conclusiva, un po' che ricorda il passato del nostro maestro, che è stato molto apprezzato. Il titolo del film di Gianni Amelio, Fuori concorso, Nessun dolore. E poi abbiamo visto alcuni film nella sezione Orizzonti. Lo statunitense Too Much Sugar di Robert Greene, con gli autori in sala, molti gli interpreti presenti. In realtà il regista ha voluto documentare quello che è un documentario sociale, un esperimento quale per tentare attraverso il cinema anche di redimere alcune vite difficili. Qua sono le vite difficili di due padri e delle loro famiglie. E poi abbiamo visto anche il film camerunense La Maison du House of the Wind di Auguste Bernard Koueno e Yagou, quando una madre anziana, sempre con dei vestiti molto colorati africani, con uno sguardo impassibile ma alla fine molto, molto triste sul mondo e sulle relazioni, vede che tutte le sue speranze di riunire la famiglia vengono in realtà deluse per il fatto che l'Africa ancora offre una speranza, una realizzazione di desiderio non del tutto compiuta. E ieri abbiamo visto anche Nelson Sun, Mr. Nelson, Did You Kill People? È un film giapponese inglese di Shina Tsukamoto, che tratta la vita tormentata, i tormenti di un marine ritornato dopo la missione in Vietnam. L'aiuto della psicoterapia, del terapeuta che ha potuto aiutarlo a sconfiggere i passaggi difficili della sua missione, i fantasmi del suo passato in guerra, fino a renderlo un attivo promotore di conferenze in cui descriveva in tutto il mondo gli orrori della guerra vietnamita. Un film molto crudo, molto reale, nonostante la storia inventata, di fiction, inventata nel senso realissima, perché è toccata a moltissimi marine questo genere di vicenda, rientro dalla crudeltà della guerra, ma in realtà resa con un realismo crudo che ha fatto uscire dalla sala qualcuno di noi che non poteva assistere alla visione di quelle immagini. Ed è tutto per oggi dallo spazio Mostra. Michela, per voi dall'83esima Mostra di Venezia, un saluto e a domani.
1: E rientriamo in studio, ringraziamo ancora la nostra Michela Manente per le sue informazioni, notizie, pillole utilissime per questa mostra del cinema che sta appassionando sempre più appassionati e non, la gente si sta appassionando, si sta avvicinando sempre più all'arte cinematografica, ripeto, perché questa è l'arte, si premia l'arte cinematografica, non si premia il film in per sé, quindi va benissimo. Grazie Michela e noi vi auguriamo una buona giornata con i nostri programmi. Ciao.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo.

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Piangere di più, insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti, gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, eccetera, eccetera, eccetera. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Bello questo ponte bianco, guarda il ponte che abbiamo, eh? Un ponte bianco, Non ho mai visto una nave rossa. Un po' volgare, effettivamente. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare, dai, dai, dai, la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro... Mi sento poco bene però, Ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distraggo, che mi passa il mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, sì, a Maria. Ecco, sì, la vedo. La mia mano scivola sui capelli, sì, va giù. Sulle spalle, sì, va giù. Sui seni, sì, va giù. Ancora più giù. Mi torna tutto su, tutto su.
1: Il mare, com'è strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare. Devo pensare a qualche cosa di più convincente. Ha un dolore, sì, ha un dolore enorme. Al nonno, al povero nonno. Sì, il nonno ha sempre funzionato. Dunque, mi concentro, vediamo un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36. Come Gozzano. Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Sì, l'Elvira. La ricordi? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato. A pezzi. Spappolato, putrefatto, sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo, devo!

una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, adoro il mio puntello, cerco di vomitare la sorte, ma non ci arrivo. Quelli di sopra la mia si sporgono più che possono vomitare. Una vera cascata, la violenza, uno scoscio di conati, un rovescio di filamenti, la nave tutta piena di vomito.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: sul nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: C'è chi soglia la città, chi è il paese benestà,
2: chi va in giro.
1: C'è chi troppe donne ha e chi solo la metà
2: e chi niente.
1: C'è chi mangia volontà e chi invece a dieta sta,
2: chi fa fame.
1: C'è chi ammazza qua e là, è un diritto che lui ha.

0: c'è chi tutto quanto sa e che te lo insegnerà.
1: Vende fumo.
0: C'è chi suda per mangiare, c'è chi corre per sudare,
1: chi sta all'ombra.
0: C'è chi figli donne ha, chi vorrebbe ma non può,
1: chi li butta.
0: Chi convinto va di qua, chi sicuro va di là.

col rimel e a bocca tutta rossa, poi camminava ed era tutta una mossa, tipo magliardo, alta, assai bella, col suo ancheggiar e appareva una mossa.

Allora, che gambe peose, che muscoli, che brassi, che mani caiose, via parruca e tette se false, non che spunta d'oro in mezzo ai calze.

0: una barca stamattina,
1: la prima barca arriva, oh, Selen.
0: No, ti ho fatto montare Solange dentro la gondola.
1: Ma chi Solange? Selen.
0: Solange, che te siamo? Oh, che bella persona che sei, vedo che
1: no, no, ti ha capito. Selen, no, sei, Solange, tra la peata. Selen, quello che fa?
0: Ma che è che fa? E la non capita, perché non capita?
1: Ma se capita, insomma, montemo, forse lei.
0: E sì.
1: Nua. Col domo, pa che te la vestiva.
0: Se lo sai, insegna a mia vocale, insegna a mia vocale.
1: Ma sono lì a voi.
0: Oh, tira fuora, vuol dire brusicchino. E allora pensa, non capita, perché non capita.
1: Ma se capita,
0: non capita.
1: Sono più vero. Sono già tirato fuora qua.
0: Bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Bodyguard sul serio.
1: Bodyguard
0: sul serio.
1: Ti ho messo un sacco in testa, perché era nuova, no? Sì. Tutti che si girano. E porta via.
0: Ti dici, non capita.
1: Perché non capita? Ma se capita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei Careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tu.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi.

0: Kiss.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana.

Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest Go!

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Prime votazioni in Senato sulla legge elettorale. In commissione è partito l'esame degli emendamenti. Dopo il vaglio di ammissibilità, restano sul tavolo circa 580 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni. Il testo è atteso in aula mercoledì 9 settembre, con ogni probabilità senza relatore e con un nuovo nodo da sciogliere, il ballottaggio proposto dal senatore di Fratelli d'Italia Marcello Pera. Secondo le opposizioni si tratta di una mossa per arginare la corsa di Vannacci. Il centrodestra è però diviso. Oggi intanto parere favorevole all'emendamento di maggioranza che reintroduce le preferenze bocciate alla Camera. A 44 anni dalla strage di Via Carini, Palermo ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nel messaggio diffuso oggi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato il valore del suo esempio e ribadito che la lotta alle mafie resta un impegno della Repubblica, condizione fondamentale di libertà e sviluppo. È morto a 78 anni Fabio Mussi, storico dirigente della sinistra italiana ed ex ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Mussi si è spento nella notte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Nato a Piombino, in provincia di Livorno, entrò giovanissimo nel comitato centrale del PC. Deputato dal 1992 al 2008, vicepresidente della Camera, non aderì al PD dopo la nascita del partito e contribuì prima alla fondazione di Sinistra Ecologia Libertà e poi di Sinistra Italiana, di cui era dirigente. Maggioranza divisa sulla legge sul fine vita approvata in Veneto, la prima regione governata dal centrodestra a farlo. A votare a favore in consiglio regionale sono state Forza Italia e Lega, contrarie Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Per il partito di Giorgia Meloni è un'iniziativa sbagliata. La legge approvata dal Veneto stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, recependo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Tra le modifiche introdotte, maggiore spazio alle cure palliative e il parere rafforzato di un medico palliativista.

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi,
2: calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
3: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
3: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
3: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
4: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

dal Red Carpet di Radio Vanessa. Questa sera i vostri cineasti del buon umore, insieme a un bluesman di pregio, sono qui per elargire perle musicali e brani meravigliosi. Parleremo anche di cinema, di dischi nuovi che stanno uscendo. Quindi, caro ascoltatore, alza il volume.

0: quanto è bello essere in radio quando c'è Mattia Palboni.
1: Oh yeah!
2: Buonasera a tutti, benvenuti alla 221esima puntata di Tazza di Pazzi.
0: C'è molto degli applausi a prescindere, senza che abbia fatto ancora niente.
3: Sì! 92 minuti di applausi!
0: Tra muraletto, come va con la mostra del cinema?
2: Bene, noto con piacere che nessuno di voi indossa il cartellino con la fettuccia rossa.
1: Via, è rimasto a casa.
2: Quindi ce l'hai anche tu.
0: Ma anche che la muraletto lo sfoggia, ci sono delle foto sui social che lo testimoniano.
2: Io, come ho detto, sono meno dei personaggi che arrivano qua. Allora me lo sono fatto prestare da un collega che ce l'ha, perché deve andare avanti e indietro per la zona quella off limit.
0: Ok.
2: E me lo sono messo al collo, ho fatto il deficiente con qualche foto, poi l'ho rilasciato.
0: Ma non ti fai le foto quelle dove c'è scritto del cinema?
2: Se vuoi, i prossimi giorni vado apposta per farmi la foto con la...
1: Solo se in bikini.
2: Che meraviglia, perché sai, c'è una strage di gente che praticamente viene solo per farci quella foto lì, cioè ti metti attaccato a quel muro, a quelle scritte.
0: Esatto.
2: Fingendo di essere tipo sul...
0: Oggi passavo per una nota piazza dal nome Marco,
2: sì,
0: e c'erano due signorine, forse russe, altissime, con gli abiti da sera e... insomma, piuttosto appaliscenti,
2: sì,
0: che si accendono tipo con dei video e facevano la camminata, facevano tutte le influencer.
2: L'effetto tromba d'aria.
0: Esatto.
2: Questo rumore che sentite è il ventilatore, che in questo momento, signor...
0: Forse potevamo spegnerlo, non lo so.
1: No, assolutamente
2: io,
1: no.
2: Se a voi non dà fastidio, io lo lascerei così.
1: Non mi sembra il caso di spegnere il ventilatore, dato che sono 80 milioni di gradi.
0: Per quei pochi che non lo sapessero, di chi è questa terza voce squillante? Presentati.
1: Sono Mattia Balboni, bluesettaro, musicante, musico.
3: 92 minuti.
1: E basta, questo sono, faccio musica, mi occupo di suoni.
2: E fai figate anche tipo promo per qualche puntata radiofonica.
1: Faccio promo per qualche puntata radiofonica con, grazie al mio straordinario carisma, la mia travolgente sensualità.
2: Tu sei uno di quelli meravigliosi che tu gli chiedi: scusa Mattia, ci fai il promo? E come tac, dopo un secondo c'è
0: arrivo. Eccolo.
1: E te ne mando due.
4: Beh. Sono Mattia Balboni, anche io ascolto Testi di Pazzo il venerdì alle 20:30 su Radio Vanessa.
2: Che meraviglia.
4: Se no impazzisco.
2: Vabbè.

0: perché abbiamo una regia
1: esatto,
0: e ci dice sì ragazzi siete veramente in onda,
2: siamo davvero in onda,
0: siamo davvero in onda.
1: Ma intanto vogliamo ricordare con cosa siamo partiti. Intanto abbiamo omaggiato applausi il maestro Tinto Brass, il cui film ha aperto la pre-opening, quindi l'1 di primo di settembre.
0: Sì, non so, non mi ricordo con che titolo di film, con che film era. Non con quello della musichina che abbiamo appena mandato.
1: Che era Paprika, che forse qualcuno di voi ha visto. Era quello con Deva Caprioglio, mi pare, sulle case chiuse.
0: Che era.
1: No, me l'hanno raccontato, non l'ho visto.
2: Sì. Sei andato lì per capire come si usciva dal cinema.
0: È mestrina anche lei, può essere che è
1: mestrina. Certo che sì. Credo che il film fosse Con il cuore in gola.
0: Quello presentato,
1: sì, quello restaurato apposta per omaggiare il signor Tinto, che era presente.
0: Ma era un film spinto o no?
1: No, insomma, fa parte dei primi film, quelli più genere thriller, giallo, insomma, più diversi dalla produzione successiva.
0: Sì.
1: E poi ringraziamo sempre la regina del Alberoni,
0: di Fabro Veneto, che l'altro giorno per mandare foto di deficienti io col cartellino attaccato ha accostato la foto a questo brano di Adriano Celentano,
1: esatto, che
0: si chiama L'attore, che io fino all'altro giorno non conoscevo e che ci casca a pennello con questa festa.
1: E tra l'altro è anche un film rouge, perché qualche edizione di una nota mostra cinematografica qui di fronte al Lido aprì sempre con Yuppidu restaurato.
0: Vabbè,
1: un noto film.
2: Festa comunque meno rilevante di Radio Vanessa.
0: Esatto.
2: Ovviamente.
1: Che tra l'altro, se non me l'ho letto, ci ricorderà che Radio Vanessa, anch'essa,
0: il giorno dopo, cioè il 2 di settembre,
1: esatto, classe,
0: hanno aperto la. Adesso non mi ricordo più il nome, sono un po'. Praticamente fanno una rassegna laterale alla mostra del cinema, quella principale,
1: sì.
0: E proiettano dei film e dei cortometraggi alla Sala Laguna, che è una piccola sala che c'è vicino alla riva di Corinto, dove c'è la barca famosa
2: di cosa? Quella di Pasolini,
0: esatto.
2: Il Riporè.
0: Esattamente, e proprio il giorno 2 è partito con alle 16 con un cortometraggio sulla Radio Vanessa che dura una mezz'oretta.
2: Wow, bellissima sta
0: e
2: cosa.
0: E spiega com'è nata, c'erano il nostro direttore artistico che ci permette di andare.
1: Che oggi ho incontrato qui in viale, che mi ha detto che ci ha nominati.
0: Attenzione, nominato.
2: Quindi
0: anche
2: siete stati nominati.
1: Nominati, non so che.
2: Questa cosa. Come va interpretata?
0: E c'è questo appunto, questo piccolo cortometraggio, che poi il cortometraggio quanto dovrebbe durare? Perché il film lì dura circa una mezz'ora.
2: Ecco, non so, è se al sia limite tra cortometraggio e mediometraggio, secondo me. Siamo lì.
1: Esatto, c'era Can Chan, c'era anche Walter Salvagno, che salutiamo, tuttora il tecnico.
0: Pare che ci fosse anche Sabrina. Che.
1: E anche Alberto De Curti, a cui si deve il nome Vanessa.
2: Tutti i cinesi,
0: certo, ha aperto la mostra del cinema anche la Vanessa, ci possiamo dire.
1: Pensate quante cose succedono, però non contenti,
0: sì,
1: non abbastanza orgoglioni,
0: sì,
1: abbiamo chiamato Balboni,
2: che è un altro orgoglione.
0: Anche perché qualche giorno fa è uscito qualcosa di nuovo.
2: È uscito il mio nuovo disco!
1: Quando è uscito?
2: Finalmente.
1: Dici, quando è uscito?
2: Allora, è uscito il primo settembre dopo. Questa cosa qua. Dopo un anno di lavoro per farlo e 2 anni di tribolazioni per pubblicarlo, è stato un casino, però sono molto molto orgoglioso del risultato.
1: È uscito per che etichetta?
2: Per un'etichetta che si chiama Experience Music Academy,
1: okay,
2: che è quella che ha preso in mano il progetto dopo tutte le varie tribolazioni. E adesso per adesso è solamente online, ma nel giro dei prossimi a spanne direi un paio di mesi riusciamo a pubblicarlo sia in formato CD che in formato vinile.
0: Ah, che meraviglia.
1: E se ti giri dietro di noi vedrai un vinile famoso.
0: Che l'hanno tolto? No, l'hanno tolto.
2: No, c'è il vinile di Blondie comunque.
0: Blondie.
1: Però vorrei vedere il nostro vinile.
2: È pieno di vinili belli qua dietro.
0: A parte quello degli amici.
1: Esatto.
0: Di Destroyer Gondolas.
1: Esatto.
2: La storia della gondola.
1: No, c'era il vinile dei Destroyer Gondolas dietro di noi.
0: Nota band metal locale.
1: Tra l'altro il vinile proprio fisicamente.
0: No,
1: spero che ci sia, perché il vinile è dentro.
0: Caro direttore artistico, dove hai messo il vinile meraviglioso che era appena?
1: Spero che l'abbiamo messo a posto, perché c'è dentro il vinile, non era soltanto.
2: Beh, non era la copertina solo per far figo, era il vinile.
0: Sarà qua da qualche parte.
1: Esatto, che abbiamo acquistato. Poi lo cerchiamo. No, perché questo mi dà un po' il destro.
0: attenzione, perché è uscito anche un pezzo nuovo.
1: Perché in realtà l'11 di settembre, mi pare, oppure oggi, non mi ricordo più, ci faccio confusione. Un altro personaggio legato alla nostra cricca è uscito con un singolo.
0: Sì.
1: E tale personaggio, anche lui, ha composto.
0: Ha composto il numero meraviglioso che potreste comporre anche voi in questo momento, ovvero lo 041 523 8883. Chiamare lo studiolo della Giovanessa e chiedere ciò che volete.
1: Sento un po'.
3: Amici di Radio Vanessa, qui è il vostro Wasted Pido che con molto piacere vi manda, vi presenta questo nuovo brano tratto dal disco Same Shit Everywhere, in uscita l'11 settembre per Godown Records. Il titolo è Patriota Idiota.
2: Grande Pido!
1: Salutiamo Pido, anche lui amico della nostra radio e amico di tutti noi.
0: Quindi come vogliamo fare? Cioè, lanciamo Pido.
1: Rubiamo subito la scena a Balboni, che è venuto qua apposta.
2: Mi sembra giustissimo, però c'è Pido e voglio bene a Pido.
1: Ubi Pido, Mino Cesar.
2: Ubi Pido, Mino Cesar.
1: Esatto. Okay. E Patriota Idiota, come dire, un incandescente brano. Anche lui edizione in vinile, vedi, del famoso. Forse lo posseggo in. Su CD, ovvero Same Shit Everywhere, e il brano appunto è Patriota Idiota, che visto per come va il mondo in questo momento
2: mi sembra dopo.
1: E poi in mantinente ritorniamo un po' a parlare di Balboni e del suo gatto
2: e del mio gatto soprattutto,
1: principalmente. Vado?
2: Vai. Yeah. Io.

0: Salve. E salutiamo Wesley Pido, che ci segue sempre.
1: Ciao Pido!
0: E che è sempre in giro. E Pido si può definire, a differenza del punto di Stuart Gondolas, sì, un one man band, cioè uno che da solo la chitarrina
2: se la suona, se la canta, se la canta. Percuote anche, perché
0: e invece sì,
3: se la percuote
0: quell'uomo. Ha quel sistema lì che batte, se anche tipo il Charleston. Invece Mattia Balboni chi è?
3: Mattia Balboni è uno che principalmente suona, poi a un certo momento si è reso conto che un sacco di canzoni che gli piacevano un botto, tutte le band in cui suonava non volevano farle,
0: ecco,
3: e allora mi sono messo anche a cantare. Vabbè. E da lì poi tante cose, cioè le seratine nei localini qua e là, il lavoro in carcere che è stato fondamentale, andare a suonare a raccontare le storie dei vecchi bluesman, dei vecchi musicisti jazz, quelli degli anni 10 in carcere, una figata. E da lì nasce un po' tutto questo giro strano che è il Mattia da solo, che è una cosa che normalmente non si vede se ci pensi. Perché no, tu mi hai sempre visto insieme con altri, in
2: esatto,
3: realtà.
2: Beh, più di qualcuno ti avrà visto insieme a Ilaria Riccio con quel gruppo, quel nome meraviglioso che
0: il Tanduo, che solo chi abita qua in centro storico forse sa.
3: Ilaria Riccio che comunque canta in un brano.
0: Beh, salutiamo Ilaria Riccio, applausi.
3: Ilaria Riccio che canta in un brano e qua più o meno tutti gli strumenti li ho suonati io, tranne Ilaria Riccio che canta in un brano, fa cori e una parte solista, e il grandissimo Luca Bortoluzzi, che amo alla follia, che suona la batteria in quasi tutti i brani, perché in uno lo suona un altro Luca, che è Luca Castelli. Io Luca fortunatamente Bortoluzzi, ho amici che sanno suonare.
0: Soprattutto che vanno a tempo.
3: Soprattutto che vanno a tempo, a differenza mia.
0: Luca Bortoluzzi è proprio il metronomo.
2: Anche Luca Castelli è un ex l'idiota come me.
0: Esatto.
2: Nato lì, ma trasferitosi da poco nelle terre.
3: Anche Bortoluzzi per un po' è stato a Lido comunque.
0: Sì, ma poi tipo il bagnino.
2: Solo che loro sono bravi, io non
0: so dire. E mentre salutiamo la Jenny Spresiano che ci conferma che si sente bene.
2: Ah, che bello.
0: Questa sera siamo in forma. Con questo sistema di accrocchio di cuffie.
2: Quindi a questo punto, visto che c'è questo album nuovo, che si intitola?
3: Si chiama Blues for Hire.
0: Che ha scelto?
3: Blues in affitto, l'ho scritto io.
0: Meno male.
3: Pensa a te.
0: Pensavo al gatto.
3: No, non l'ha scelto il gatto.
0: Cosa fa il tuo gatto in questo momento?
3: Il mio gatto in questo momento.
0: Come si chiama?
3: Il mio gatto si chiama Boogie. Ovviamente. Ed è presumibilmente sul divano che pisola in attesa che io torni per dargli la pappa.
0: Ah, e quante volte mangia al giorno?
3: Mangia una sola volta al giorno la pappa, diciamo, come si dice, umida, l'umido, sì. E poi tutto il resto del tempo mangia o crocchette o insetti. Che uccide senza pietà.
0: Senza pietà.
3: Perché è un bastardo dentro.
0: Perché Mattia Balboni è molto presente sui social, come tutti i musicisti 2.0 o 3.0, non so, che non mi ricordo a che punto siamo arrivati con lì.
3: Non lo so, io credo di essere 2.1.
0: E è presente con pareri sulla musica, su varie cose che succedono nel mondo, ma principalmente
3: col gatto. Cioè, sui social funzionano due cose: le tette e i gatti. Io le tette non ce l'ho,
0: no,
3: però c'è il gatto, vuoi mettere? E poi è più figo lui di un sacco di altra gente, quindi viva Boogie, stai scherzando.
0: Mamma mia.
3: Poi come fai a resistere a quel musetto?
0: Quel musetto? Abbiamo anche riattivato il manekineko, cioè il gattino che ti invita.
3: Sì, carino lui.
0: Poi facciamo delle foto.
2: Quindi io l'altro giorno, mentre ero in pausa pranzo, ho detto, oh, è uscito.
0: Ma è in pausa pranzo da manota vostra qui di fianco? O da un qualche evento milionario?
2: No, ero qui quell'hangar pieno di piante, di roba.
0: Esatto, va bene.
2: Mi sono messo in una voletta a mangiare il mio arancio e ho detto, ma perché ho una mezz'oretta adesso e mi ascolto i brani. È stato sorpreso. E quindi ho pensato, perché non potremmo far ascoltare, visto che abbiamo parlato di Boogie,
0: sì,
2: visto che il signor Mattia Balboni, se non erro, risiede in quella isoletta meravigliosa che è Sant'Elena.
3: In quell'isola strana che si chiama Sant'Elena.
2: Esatto.
3: Sant'Elena.
2: C'è un pezzo sull'album.
3: C'è il pezzo che è Sant'Elena Boogie Woogie.
2: Che meraviglia.
3: Che in realtà non si ispira al gatto, perché nasce prima del gatto quel brano. Però secondo me descrive la giocosità gattosa. Quindi ci può anche stare. Tra l'altro in quel pezzo lì è quello in cui suona Luca Castelli.
2: Che meraviglia.
0: Quindi abbiamo tutta una serie di informazioni.
2: L'ho beccata a culo, l'ho beccata.
0: Ma è un brano strumentale o un brano cantato?
3: Quello è un brano strumentale. Quello è, tra l'altro, questo brano che è una roba assurda. Perché è un brano che inizialmente, sì, adesso, per adesso poi non l'hanno ancora fatto davvero, dopo nostre proteste reiterate, pareva che volessero bloccarci perché pensavano fosse fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Ah. È una questione piuttosto complicata questa, perché molti artisti perché dicono, ultimamente...
2: No, qua c'è l'intelligenza artificiale, quindi non la pubblichiamo.
3: Qua c'è... Allora, il discorso è che pensano che... Dicono, qua c'è la possibilità di una certa percentuale che alcune cose siano state fatte con intelligenza artificiale. Se questa possibilità evidentemente supera, secondo i loro algoritmi, una certa soglia, allora loro si arrischiano a dire non lo pubblichiamo. Noi ovviamente abbiamo, noi nel senso, non io, ma Stefano Ferracin, che è l'editore,
0: sì,
3: si è messo a fare scambio di mail e travasi di bile, credo, parecchi importanti. Siamo arrivati al punto di guarda, se vuoi ti troviamo, ti facciamo le dichiarazioni giurate dei musicisti che hanno partecipato.
0: Ma questo rispetto a quale piattaforma?
3: Rispetto al distributore generale.
0: Ah.
3: Prima, cioè, rischiava di non finire su nessuna piattaforma. Ah, ma invece per adesso l'hanno messo.
0: Ok, quindi... ma distribuito attraverso quale piattaforma? Sì,
3: non te lo so dire.
0: Tipo
3: non...
0: DistroKid.
3: Non dovrebbe essere DistroKid, ma mi sembra un'altra ancora, però non ti so dire quale.
0: Ah, okay. Era giusto per infamare.
3: No, allora, una delle cose positive di avere un editore, di non farsi tutto in casa, come erano invece i precedenti, è che di certe cose non ne voglio sapere.
0: Anche perché questo ci ricorda e ci svela che non è il primo disco che fai.
3: No, ne avevo già fatte altre. Allora, avevo fatto, pubblicato per i fatti miei sempre, in realtà una antologia di brani che avevo fatto per musica di scena, quindi è tutta musica mezza elettronica con follie da musicista contemporaneo, se vuoi. E poi avevo fatto un paio di cose blues sempre, ma fatte in casa durante, a metà tra un trasloco e l'alluvione del 19.
0: E lì non ti ha fermato neanche l'alluvione, perché sei arrivato nel 2026 con un altro disco.
3: Non vedo perché.
0: Che ha una storia complicatissima, ma ce la dici dopo, perché sennò qua si parla troppo.
3: Vai, dagli di Sant'Elena Boogie Boogie.
0: Ok, gattini, ascolto.
3: E viva i gattini!
0: Vabbè. Scatenatevi. Vado.
3: Dai.
0: Un po' emozionato. Vorrà l'internet o si avrà bloccato in quanto AI, chi lo sa, non lo sappiamo. Ma un giorno questa musica risuonerà nelle vostre...

0: Ma senti come suona male da Dio, come, sì, come puoi dire che questa è AI?
1: È quello che continua a chiedermi.
0: Ma spiegaci un attimo questa storia, com'è possibile che l'algoritmo che ci comanda abbia deciso questa cosa secondo te?
1: Allora, la mia teoria che ti stavo dicendo fuori onda è che è un brano costruito riprendendo le vecchie orchestre di big band anni 50, no? Quindi okay, i fiati, quella roba lì. Le chitarre alla fine, se tu li ascolti, fanno quello che farebbero dei fiati. Non è che ho ripreso i loro temi, ma li ho pensate come fossero dei fiati.
0: Sembra un po' Bring the Neck di Purple.
1: Esatto, un po' quelle cose lì. Però era un modo anche per omaggiare un certo modo di suonare degli anni 60-70. Alla fine i grandi chitarristi tipo Clapton, tipo Steve Ray Vaughan, eccetera, ascoltavano queste vecchie orchestre e trasportavano quelle robe sulla chitarra.
0: Si può dire stilemi in radio?
1: Stilemi, va ci bene. Sta, sono stilemi.
0: Posso dirlo? Prego.
1: Ok. Stilemi.
0: Va bene.
1: Stilemi. No, mi piace.
0: Non è Silvia Stilemi, no, è Silvia Salemi.
1: Potrebbe essere il nome di un profumo.
0: Stilemi.
1: Stilemi.
0: Okay. Massimo spot di Vanessa.
1: Stilemi.
0: Va bene, e quindi che succede in questo
1: E quindi
0: brano?
1: In questo che succede? Succede quello che avete sentito. Succede che siamo andati da Piccoli,
0: signor
1: da
0: Maurizio
1: Piccoli,
0: che salutiamo.
1: Che salutiamo,
0: anche lui di Dance.
1: Anche lui di Dance.
0: Autore paroliere di pregio.
1: Super. Che
0: tantissime cose, ma soprattutto dei testi italiani di Menex.
1: Non lo sapevo questo. Ha scritto una montagna di roba lui.
0: Sì, per chiunque.
1: Ed è una persona iper generosa alla fine. Okay. Sono andato lì con Luca Castelli, che va sempre lì a provare.
0: Ti salutiamo.
1: Ho provato e ci siamo messi lì a registrare questa parte di batteria. Esatto. Che lui ha suonato su quello che io avevo suonato. È tutto stato fatto così. Prima ho suonato io delle cose, poi ci ho fatto suonare sopra i batteristi, poi sopra quello che suonavano i batteristi ho risuonato tutto quanto.
0: Perché hai capito dove andare a tempo?
1: Perché
0: no?
1: Ho capito che ero fuori tempo io, perché sono un musicista a occhio.
0: A occhio. E anche un basso, che strumenti hai usato? Facciamo quelle domande tecniche,
1: okay,
0: che tutti vogliono
1: allora,
0: sapere.
1: Qui ho registrato con le mie due chitarre principali, che sono la mia Stratocaster, quella storica che ho da, cavolo, sono più di 30 anni che ho quella chitarra.
0: Esatto, lei lo sa.
1: Sì, lei lo sa, e che è la mia signora rossa, e una elettroacustica delle Ibanez che mi piace un botto, e cosa mi fa un sacco ridere, un basso fretless.
0: Per chi non lo sapesse, il basso fretless
1: è quello, senza i tasti, quindi
0: è anche molto difficile essere intonato.
1: Tu puoi stonare. La cosa che mi fa ridere di questa roba di intelligenza artificiale è che io non sono un gran bassista, e quindi è pieno di stonature in realtà se lo ascolti, che a me piacciono, che però non sono precise. Quindi come fai a pensare che l'abbia fatta con un computer? Se ci sono gli errori. E l'ho tenuta con gli errori volutamente.
0: Ma soprattutto uno che dice:
2: sono Mattia Balboni e anch'io ascolto Teste di Pazzo il venerdì alle 20:30 su Radio Vanessa. È quello che mi mantiene sempre equilibrato.
0: Teste di pazzo. Come si potrebbe mai pensare che una persona equilibrata così possa utilizzare la AI per fare una canzone?
1: Sì, ma
0: tipo questa base che noi abbiamo usato.
1: ChatGPT mi guarda e dice: no, non ti rispondo, cioè non posso dirti di sì alle domande che tu mi fai. Sono misteri della vita, vuoi che ti dica?
0: Sono un po' i misteri della vita. E non è un mistero che siamo alle 21.03 qua su Radio Vanessa, in 101.8, così, in streaming. Che dire? Ma questo disco ha avuto appunto una, come dire, una storia travagliata.
1: Ha avuto una storia incasinatissima.
0: Diccela.
1: Diccela. Allora, dopo aver fatto questo pezzo qui che avete appena sentito, fatalità, proprio abbiamo scelto questo, delle mie amiche mi dicono: Mattia, però fa una roba seria, non registrare.
0: Un attimo, c'è uno scoop. Mattia ha delle amiche.
1: Attenzione. Mattia ha delle amiche.
3: Salutiamo l'amica di Mattia, che sicuramente
1: ciao,
3: in questo momento stanno ascoltando il 101.8.
1: È possibile? Non è improbabile.
3: Bravissimo.
1: Ho delle amiche.
3: Che ti hanno detto?
1: Che mi hanno detto: Mattia, ma senti, fa le cose seriamente.
0: Fammi un bel.
1: Le robe in casa. E quindi ho cominciato a fare le cose seriamente, ho fatto degli arrangiamenti, ho fatto le cose, e poi mi hanno detto: Mattia, ma cercati uno che ti faccia il mix, che ti faccia, che ti segua.
0: Ma quante cose che ti dicono questi amici?
1: Quante cose che mi dicono, perché sanno che sono una testa di minchia, di conseguenza.
0: Si può dire testa in radio, sì, sì, diciamo, sì, da 5 anni, sì, testa.
1: Okay. D'altra parte è giusto essere a testa di pazzo, essendo io, esatto, stesso una testa di pazzo.
0: Giustamente.
1: E quindi sono andato alla ricerca di un produttore. Chiama di qua, chiama di là, manda mail. L'unico che mi caga è un tipo di cui il nome mi suonava, che è tale Tom Pierce. E poi ho scoperto perché mi suonava, che lui aveva progettato lo studio di registrazione privato di Jimmy Page.
0: Tipo
1: quello di Elton John. Ha lavorato 20 anni a Abbey Road e mi dice: guarda, ti do qualche consiglio, siamo passati là, ti do qualche consiglio, a te lo registro, te lo mixo, te lo produco io, ti do io i consigli sull'arrangiamento, eccetera. Cosa che è stata che meravigliosa, persona di enorme generosità umana prima che musicale, eccetera.
0: Ok.
1: E fin qua tutto bene. Vado con Enrico Scussate, che ringraziamo, salutiamo, che regista la batteria suonata da Luca Bortoluzzi. Registro le parti vocali in più con il radiccio, eccetera. Si arriva che lui sta per portare a termine il lavoro, però ha un problema di salute e purtroppo è mancato giusto 2 anni fa. A quel punto lì trova qualcun altro che prenda il progetto di uno che non conosce nessuno, e registrato in maniera, diciamo, molto aggressiva, perché non volevo fare editing, non volevo ripulire le cose, volevo che fosse tutto il più sincero possibile, eccetera, di musica blues stramba che faccio io, e che ha portato avanti un'altra persona, e finalmente l'ho trovato. Si chiama Stefano Ferracin, persona meravigliosissima, che tecnico
0: che è della
1: Madonna, che è ancora vivo e speriamo lo rimanga.
0: Che poi non si chiede quella nomea, no, su Balboni.
1: Speriamo di hai cazzo. Non farmi nominare il signore.
0: Tipo Mia Martini.
1: Nominare il signore. No.
0: Applausi per Mattia Balboni.
1: Lui ha strapreso in mano la cosa.
4: 92 minuti di applausi.
0: E poi?
1: E ci abbiamo messo un po', però alla fine il disco l'abbiamo portato a termine dal punto di vista tecnico. Abbiamo portato avanti la parte grafica con difficoltà, perché comunque sia la vita è complicata e ci sono sempre casini, però ringraziamo Lauro Maccini che fa la foto del disco, e ringraziamo Linda Baldassini che si è curata tutta la parte grafica, Music Academy che fa un meraviglioso lavoro di pubblicazione, eccetera. E alla fine è uscito tra mille difficoltà.
0: Quindi nel periodo della musica liquida tu hai deciso di avere un bel supporto fisico?
1: No. Assolutissimamente sì.
0: Sia CD
1: che vinile.
0: Che nessuno possiede più il CD. Io lo posseggo.
1: Io lo posseggo, ce li ho ancora, li ascolto, rompo le palle a tutto il mio vicinato con i miei CD. E il vinile che io ho ancora. Perché abbiamo deciso che ci stava a fare un vinile, è una bella cosa.
0: Beh, l'ha fatto Domenico Bini, salutiamo.
1: L'ha fatto Domenico Bini, che salutiamo.
0: Salutiamo. Come ti rapporti, insomma, in un'epoca in cui vive Domenico Bini? Che rapporto hai? Cioè, ogni volta che prendi mano la chitarra,
1: riesci? Mi devo confrontare col maestro. Vabbè. Ed è ovviamente una cosa impari. È impari perché non ho quel carisma, capisci? Perché poi tu puoi essere bravo finché vuoi, ma se non hai quel carisma, quella...
0: Sì. Tu hai una stanzetta, sì, a casa.
1: Ho una stanzetta a casa dove
0: come quella
1: suono,
0: di Domenico Bini, no?
1: Ma non è come quella di Domenico Bini. Ma non può esserci al mondo una stanza come quella di Domenico Bini.
3: Con l'armadio dietro. Con
1: l'armadio dietro. No, come fai? Cioè, e comunque ci vuole... Domenico Bini... Allora, tu lo sapevi che Elvis Presley aveva... una Cadillac rosa.
0: Certo.
1: Lui diceva: solo un vero uomo può guidare una Cadillac rosa. Solo Domenico Bini può fare questi video. Vabbè. Con l'armadio di fianco. Tutti gli altri risultano ridicoli. Domenico Bini, no.
0: E già che lo nomini, fai mille brani che sono usciti in questi giorni.
1: Ma rifà uno ogni 30 secondi questo.
3: Più o meno, sì.
0: Esatto. Vuoi sentire un brano heavy metal? Ho un brano.
1: Ma non fa solo heavy metal lui.
0: Stavo pensando. Beh, non lo so. Uno che è uscito in questi giorni qua che mi aveva colpito solo per il titolo.
1: Ma si chiama.
0: Esatto, okay.
1: Si chiamano tutti brano heavy metal.
0: Esatto. Abbiamo. come dire, omaggi Domenico Bini in continuazione. E un brano che mi ha colpito, che pensavo fosse un brano come dire, cantato con un testo curioso dei suoi, invece è uno strumentale, e si chiama Ormai è troppo tardi per averti donna.
1: Aspetta, non c'è la virgola in mezzo, quindi è ormai è troppo tardi per averti donna, cioè è una cosa bellissima questa.
0: Esatto. Io l'ho dato, esatto, che mi sembra proprio un titolo da brano blues, perché sai, non ci pensi, no?
3: Però sfoggia un Ibanez, ti prego. O sfoggia
1: una chitarra.
0: Adesso la lanciamo.
1: Di quelle da chitarristi.
0: Quindi, allora, Balboni ci poi donerà, perché ovviamente qua si fanno dei confronti in Parigi.
1: Va bene, cioè,
0: però insomma, è giusto anche un po' così. Siccome è tutto gasato, che ha fatto uscire il disco,
1: devo tornare al mio
0: bello
1: posto.
0: Devi un attimo tornare. Facciamo giù, sentire giù. Medico Bini, così dai, ma non è fatta. Vado. Domenico Bini, che salutiamo, che ci segue sempre.
1: Ciao Domenico. Vabbè,
0: che ci manda sempre brani meravigliosi, annunci. Adesso arriva.

Ciao, sono Domenico Bini e anch'io ascolto il programma Teste di Pazzo il venerdì sera su Radio Vanessa. Un saluto a tutti, per sempre vi metano.

0: Che roba.
1: Caro Balboni,
0: dimmi.
1: Adesso puoi tornare.
0: Posso tornare? No, io sono ancora estasiato. Come faccio?
1: Lo so.
0: Grande Domenico!
1: Lo so, per fortuna il disco è già uscito, altrimenti prendevi i nastri e li bruciavi.
0: Sì, probabilmente facevo così. Ah, cioè avrei dovuto bruciarmi il computer, costerebbe un pochino più dei nastri, questa cosa mi avrebbe creato dei problemi sotto altri aspetti. Anche fiscale, credo.
1: Esatto. E siamo di nuovo in onda sulle frequenze di Vanessa.
2: Sì.
1: E con noi c'è Mattia Balboni.
2: Ma io vedo dall'altra parte del vetro. Sì, appoggiato sul tavolo.
1: Sì.
2: Una chitarra.
0: Pensavo che vedessi un gatto.
2: E chi sarà mai?
0: Sarà la mia chitarra acustica?
2: Attenzione.
1: Ma nel mentre qualcuno
2: ha alzato la cornetta.
1: È composto?
2: Lo 0415238883. Per chiamare lo studiolo di Radio Vanessa.
1: Sì.
2: Cosa che anche tutta la squadra potreste fare in questo momento.
1: Cara amica di Balboni.
2: Di Balboni, chiama pure. Come Balbini.
0: Balbetti. Devi smetterla.
3: Buonasera ai nostri speaker. Vorrei sentire Vivo per lei di Andrea Bocelli. Grazie tante. Buonasera a voi.
1: Attenzione, Bocelli, che è anche un Friuli, perché era, credo, in Friuli per testimoniare qualcosa di importante, un po' a caso, perché mai lo chiama qui qualunque cosa, Bocelli.
2: Sì, no, dicevo, siccome mi pare...
0: Aspetta, forse c'è un altro Friuli che ci lega. Secondo me, Vivo per lei, potrei sbagliarmi, ma l'ha scritta il gatto Panceri.
1: Sì.
0: Quindi si torna ai gatti, visto?
1: Ah, esatto. Fate degli applausi per questa cosa.
0: Che cagate che dico.
1: E proprio in questi giorni.
0: Dire, dico.
2: Forse abbiamo,
1: è tornato un po' a ribalta perché il 7 maggio 2026
2: sì.
1: Il signor Bocelli è stato al centro di una fortissima polemica mediatica e politica in Friuli Venezia Giulia. Salutiamo anche David Angeli che stava lì chiamando questa notizia in questi giorni sui social, anche lui molto presente. E alla caserma Goi Pantanali di Gemone nel Friuli, e come simbolo evento di promozione del territorio, per il famoso terremoto 50 anni fa, terremoto del Friuli 86. E ovviamente, come dire, chiami un personaggio un po' a caso che arriva lì, non c'entra niente, e butti lì come un, così, se chiamare Mattia Balboni che almeno un attimino più sul
0: per
1: pezzo.
0: Esempio,
1: e non entriamo proprio nel vivo della polemica, perché altrimenti potrebbe, come dire, scivolare
0: nella causa.
1: Esatto. Però Mattia Balboni appunto ci ricordava che una persona che si fa chiamare gatto di nome,
2: sì,
1: ovvero Gatto Panceri, vive di rendita da
0: non so se viva di rendita per questo, però sicuramente ci ha guadagnato molto.
2: Ma lui è autore, lui,
0: secondo me è lui che proprio l'ha scritta, non so se
1: parola di musica, di Luigi Giovanni Maria Panceri.
2: È per quello che non si vede più, ho detto,
1: detto
2: basta
1: Gigi,
2: mai.
1: Di Monza, tra l'altro,
2: sì.
1: Ha scritto molti anni fa, nel 95, e portata al successo dal gruppo che si chiamava Oro. Se te li ricordi?
0: Sì, me li ricordo.
1: E già era veramente Oro, comunque.
0: Me li ricordo gli Oro.
1: Che Vivo per lei era una canzone dedicata alla musica. Tipo, faccio le serate al piano bar, non c'ho soldi. Però la musica, come fa Balboni,
0: vedi, però comunque non riesci a stare. In realtà è una canzone bellissima, secondo me.
1: Esatto. E il management,
2: sì,
1: potentissimo, del signor Andrea Bocelli, l'ha presa, l'hanno un po' rigirata e non c'era la Alice disponibile, ma hanno chiamato Giorgia, mi pare, che faccia per fare questo duo. Esiste anche una versione con Giorgia, credo, un duetto.
0: Non so se sia la versione, il duetto originale di cosa, però assai possibile come cosa.
1: E come dire, è diventato un successo planetario, vuol dire successo planetario.
2: Vabbè.
1: Fatta da diversi interpreti internazionali in tutto il mondo. E quindi il signor Panceri da Monza quanto guadagnerà con Vivo per lei?
0: Non lo so. Io so che adesso si occupa comunque di produzione di artisti giovani anche. Scrive canzoni. No, non mi ha prodotto. No, scrive canzoni, credo che sia proprio anche di cercare di tirare su artisti giovani.
1: Non sappiamo le cifre esatte, ma più volte, in più occasioni, il cantautore ha affermato che questo brano gli consente di campare agevolmente.
0: Beh, ma ci sta come cosa. la compianta Dolly Parton,
1: che potremmo anche omaggiare con un brano,
0: che potremmo anche omaggiare con un brano dopo,
1: che sceglierà Balboni
0: d'ufficio. So già qual è, perché perfetto, è il mio preferito suo. Lei scrisse il brano, come si chiama, Will Always Love You, che poi cantò Whitney Houston
1: con tanti soldi,
0: ma lì c'è anche tutta una storia fica, perché lo voleva cantare anche Elvis Presley, però
1: è morto.
0: Sì, no, però volevano che lui era ancora vivo all'epoca, però volevano che lei cedesse i diritti a Elvis Presley, e lei disse col cavolo.
4: Quindi la regia di Medrano vuole mandare, io sono sicuro, ho il sospetto vago che in 221 puntate questo brano qua l'abbiamo già mandato, quindi
1: puoi mandarlo, ma
4: perché non mandare una versione un po' balzana?
1: Secondo me sarà una porcheria, ma
4: no, è in spagnolo praticamente,
1: mandiamo la versione in spagnolo.
4: Dai, ma metal, però, perché c'è anche metal.
0: C'è la versione metal, voglio sentire io.
4: Si chiama Viva Poreglia.
1: Via Poreglia.
0: Viva Poreglia.
4: Esatto. Dice così, non so se non parlo bene.
0: Per un attimo ho pensato fosse tipo mezzo medievale.
1: Porella.
0: Porella Viva Poreglia.
4: Secondo me è un pezzo meraviglioso la versione metal.
1: Va bene, quindi accantoniamo per un attimo la voce di Bocelli, sì, che prende la responsabilità.
4: Sì. Va bene. Lo prendo io. Caro Regine Spediano.
1: Omaggio a Andrea Bocelli.
4: E a Gatto Panceri.
1: Che già inizia a incassare mentre facciamo click e arrivano i denari. Ma poi mandaci i denari. Allora, va bene. Allora, non sentiremo il vocione di Bocelli.
4: No.
1: Ma sentiremo questa cosa stranissima che tu hai scelto. Va bene, è uscita 3 mesi fa.
4: 3 mesi fa? Sì. Una fresca, cosa fresca.
0: Dai.
1: Che dire?
4: Caro
1: ascoltatore.
4: Ma dove andate venerdì sera? Siete

0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
1: Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
1: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: E non ci si sbaglia quando si invita Mattia Balboni e Carla Moloretta prende la responsabilità di aver fatto questa versione curiosa.
4: Beh, però è finita un po' così.
3: Un po' bizzarra, magari.
5: Non abbiamo capito perché più che altro.
3: Esatto. Vabbè, Bocelli lo sentiremo in un'altra occasione. Eventualmente magari
5: che salutiamo
3: che ci segue sempre. Sai che quando mi chiedi un brano di Bocelli lo metto sempre occhi chiusi.
4: Probabilmente quando tornerai a casa troverai la porta chiusa, sbarrata,
3: e il cane che mi
4: morde. Non ti faranno entrare.
3: Probabilmente
4: colpa mia.
3: Ma nel mentre che siamo qua, sì, approfittiamo della presenza
4: del maestro Mattia Balboni,
5: maestro
3: del dottor Balboni,
5: sì, di gattosità
3: che vuole raccontarci ancora qualcosa forse di questo disco.
5: Allora,
3: che è denso e pregno di aneddoti,
5: poter raccontarvi cose delle singole canzoni che secondo me sono le cose più divertenti. Allora, partiamo dal fatto che l'ho registrato in un'estate afusissima,
3: ovvero questa
5: prima. Ovvero quella del 3 anni fa, cos'era? Siamo nel 26 al 23. La mia capacità aritmetica è figlia del fatto che ho fatto lo scientifico uscendone con 61 su 100.
3: Esatto, non 60 su 60.
5: 61.
3: 61 potrebbe essere 60 e lode.
5: Tuttora mi chiedo come mai.
3: Ok.
5: Caldo tremendo, sudore ovunque, eccetera.
3: C'è un concetto che non riusciamo neppure a immaginare quest'anno.
5: No, vero? No, era peggio, perché io per non rompere le scatole al prossimo, cosa facevo? Chiudevo ogni possibile fuoriuscita di aria dalla stanza dove registravo.
3: Perfetto.
5: Era un modo meraviglioso di stare. E sono andato a cercarmi i brani meno... le cover, tra virgolette, ovvero i brani tradizionali della storia del blues, meno conosciuti e anche più antichi. E poi sono andato anche a fare i brani miei, riprendendo delle idee che c'erano, no? A uno dei brani più antichi, era uno di cui si parlava prima, che voi non avete qua in playlist, che è When the Levee Breaks.
3: Però
5: è bellissimo. When the Levee Breaks è... tutti conoscono la versione delle Zeppelin,
3: esatto.
5: Però la versione originalissima, completamente differente in realtà, era di una signora che si chiamava Memphis Minnie, che era una bluesman donna, tra l'altro, mica facile andare in giro a suonare donna negli anni 20, nera, nell'America di quegli anni là. Che si accompagnava col marito, che era chitarrista anche lui, ma lei era una chitarrista con i controcosi.
3: Sì.
5: E che fa questo brano su un'alluvione che effettivamente c'è stata, ma non chiedermi dove. La cosa che mi...
3: Non a Venezia.
5: Non a Venezia, però la cosa a cui mi lega questa canzone è il fatto che quando c'è stata l'alluvione del 19, io abitavo in un piano terra, quando è andata via la luce e non è tornata per giorni, io di notte ero con la mia chitarrina che mi cantavo questa canzone qua, abbarbicato sul tavolo, che era l'unico posto rimasto asciutto,
3: giusto,
5: e quindi non potevo non farla, anche perché ci sta, dai, ridare dignità a artisti anche che non ci ricordiamo più, perché non sappiamo che sono mai esistiti, no?
3: Ma invece ci ricordiamo di Mattia Balboni perché è qua.
5: Solo
3: per questo.
5: Perché se no tu senti il mio odore di uomo sudato.
3: Esatto, ma infatti c'è un ventilatore che si lo so
4: e
3: per
4: ci
3: quello.
4: Ricordiamo anche della chitarra che è al di là del vetro.
3: Perché in playlist non abbiamo questo brano.
4: No, ma noi che ce ne fischia?
3: Perché abbiamo Balboni presente.
4: In persona.
5: Che andrà di là a suonare.
4: Sta recando nello studiolo meraviglioso.
3: Esatto. Pieno di ammendicoli meravigliosi.
4: Non so se sorvegliamo.
3: Allora, intanto proviamo a accendere il microfono, tutto dal vivo. Facciamo finta di essere una radio. Sento la chitarra. Chiudiamo le nostre basi.
4: No.
3: Così il carburetto ci fa lavorare.
5: Sei un po' troppo chiusa la luce.
4: Provato, ma non
3: niente. Ok, ti senti a tuo agio nel tuo ambiente naturale?
5: Con una chitarra io sono sempre molto più a mio agio che con altre cose.
3: Esatto. Va bene, allora... lasciamo spazio alla musica, vuoi dirti due parole oppure no?
5: No, si va dritti per dritti. Io sono fatto così, quando si suona, si suona.
3: Va bene.
6: Mattia Balboni, dal vivo.
3: Via! Yeah.

0: che emozione dal vivo. Ricordiamo ai signori che non è una I, ma è veramente no, Balboni, che ha sudato nella stanzetta a fianco della nostra bellissima studiolo di Radio Vanessa. Che emozione.
1: È un bel pezzo alla fine, non... Manca tutta la parte lezzeppinosa, no? Del stile Led Zeppelin.
0: Però insomma.
1: Che secondo me hanno fatto un bellissimo lavoro in realtà, però l'hanno proprio cambiata. E allora ci stava a rifare la versione, riprendendo la versione originale. In realtà poi metto insieme tante altre cose, però principalmente l'idea è partire da quella che era originariamente il brano.
0: Che emozione. Molti complimenti anche dalla regia di Spesiano.
1: Che bello, grazie.
0: Che dice che hai una voce un po' da bluesman nero.
1: Questa è la cosa che in effetti stupisce sempre tanto, perché io non canto mai, per l'appunto, essendo di solito sono sempre il chitarrista di un progetto, no? Questo è uno dei pochi casi in cui mi metto davvero in prima persona.
0: Penso un po'. E quindi hai detto basta, me la canto e me la suono.
1: Me la canto e me la suono.
0: Mamma mia, che emozioni. E quindi
1: Sara, perché ti amo.
0: mamma mia, che cosa meravigliosa. E quindi questo brano è presente nel disco?
1: Questo brano è presente
0: così,
1: nel disco.
0: Non è così acustico?
1: No, no, è proprio acustico. L'ho fatto con l'acustica e con un dobro, che è una chitarra un po' stramba. E sempre sovraincidendomi, eccetera. Questo è il brano acustico. Allora, nella mia testa, un qualunque disco, un pezzo acustico ci vuole. È una cosa che ho sempre detto che ci vuole nei brani, nei dischi blues, rock, eccetera. Un pezzo con la chitarra acustica ci vuole.
0: E io ho pensato di fare un fil rouge ardito.
1: Bello!
0: Parliamo di un signore che si chiama Led Belly.
1: Sì.
0: Che è. Parlacene tu senza che faccia un riassunto alla buona. Led un Belly, blues band di quelli
1: veri. Allora, Led Belly ci sta perché, come ti ho detto, un po' tutto questo ambaradan di Mattia che va in giro a cantare e a suonare i blues nasce anche col volontariato in carcere, no?
0: Ok.
1: Allora, in carcere io cosa facevo? In realtà suonavo e raccontavo le storie dei musicisti, tra cui Led Belly, per far vedere che dal carcere si può uscire e fare delle belle cose. Perché Led Belly era uno che scopre un signore che si chiama Lomax quando Led Belly è in galera per omicidio.
0: E tra l'altro il nome, che vuol dire appunto Led piombo e Belly pancia, ricorda appunto questa ferita.
1: Lui aveva, allora lui viveva in un ambiente violento ed era anche una persona parecchia, tipo Sacafisola forse. E aveva un proiettile di fucile, credo, che l'aveva colpito, lui non se l'aveva mai tolto e la carne c'era cresciuta solo. Lui è campato tutta la vita con del piombo di un proiettile all'interno del proprio corpo. Cioè, si è cucito sopra il corpo. Una cosa assurda.
0: Pensa un po' che
1: abbia... Era un personaggio abbastanza strambo, molto. Molto proprio della strada, non c'era niente da fare. Insomma, era dentro per omicidio, ma non è che era dentro per omicidio ingiustamente, era dentro per omicidio, aveva ammazzato un'altra persona. Questo.
0: Grandi momenti del blues.
1: Poi aspetta, la cosa che mi fa sempre pensare è questa: lui aveva ammazzato un'altra persona, penso a coltellate,
0: sì.
1: Che era un altro nero. Siamo nell'America di quegli anni là, cos'era il 20, mi sembra, una roba del genere. E quindi, siccome tanto era un nero che aveva ucciso un altro nero, per la legge bianca
0: Marissa, credo,
1: era una cosa da nulla, quindi si è beccato solo 8 anni.
0: Esatto, il governatore Pat Neff sarebbe convinto del pentimento e poi l'ha scarcerato.
1: In realtà poi lo scarcerò, ma
0: poi tornò dentro,
1: la vera questione del... di Led Belly è stato il fatto che poi gli hanno dato proprio una grazia completa per meriti culturali, perché lui nel frattempo era diventato un fenomeno culturale portando in giro la musica folk afroamericana che nessuno si era affilato prima al di fuori della comunità afroamericana delle piantagioni e che era anche un po' invisa agli afroamericani che stavano nelle città, no? Che erano quelli più fichi, che sono quelli che fanno poi il jazz. E invece questi qua erano gente che fumava la sigaretta fatta di pannocchia praticamente.
0: E tra l'altro nella vita di Led Bellinger c'è un altro personaggio che ha reso famoso il blues proprio nel 1980 con un film molto famoso, quello dei Blues Brothers, e parliamo di Cab Calloway.
1: Non lo sapevo.
0: E durante dei viaggi che fece il signor Led Bellinger per il Nord America sentì cantare Cab Calloway, che insomma è una voce importante che tutti ricordiamo, nel film Blues Brothers, quello che fa da tutore ai fratelli, e giurò che avrebbe dovuto picchiarlo ogni volta che avrebbe cantato.
1: Ora, Del Bellinger era tipo 1,90, era un armadio a 4,90, quindi non doveva essere una bella esperienza.
0: Mamma mia. Ma tutto questo giro complicato mi porta a una canzone famosissima sua, che tutti hanno sentito poi nella versione dei Nirvana, che non manderemo, che è When Did You Sleep Last Night.
1: When Did You Sleep Last Night, certo.
0: Che è un classicone, ma una versione che mi ha molto colpito, di questa canzone, visto che vogliamo omaggiare anche Dolly Parton. Credo che esista una versione fatta dalla signora Dolly Parton in persona. Potevamo mandare un milione di brani di Dolly Parton, ma insomma mi piaceva questa per fare
1: questa
0: un po'
1: questa ci sta,
0: e forse col titolo originale In the Pines. Va bene,
1: che è il titolo originale,
0: che tutti è nota come When You Sleep Last Night, ma il titolo originale. E la possiamo mandare? Vado?
1: Dai!
0: Dolly Parton, live from home. C'è un po'. Passiamo da Balboni a Dolly Parton. Okay. Da una bionda.
1: Da una bionda non naturale a un'altra bionda non naturale.
0: Esatto.

0: E siamo di nuovo in onda, meravigliosamente, con Mattia Balboni, presente.
1: Bellissima, non con Dolly Parton, purtroppo.
0: Che purtroppo si è lasciati. E stavo dicendo quante canzoni meravigliose ha fatto, tantissime.
1: Una montagna. Una montagna. Era tanta roba.
0: Tanta roba. E anche lei, figlia di un po' di questo, del gospel.
1: Allora, quelli sono tutti figli del gospel, perché alla fine dei conti il gospel è una delle cose che danno più origine agli artisti della cultura americana. Perché in chiesa si impara a suonare. Le chiese erano molto diffuse, no? Era un centro della cultura per molte campagne. Per cui lì si imparava a suonare. Axl Rose ha imparato a cantare in chiesa. Ci sembra assurdo, ma lui cantava nel coro della chiesa.
0: Giusto. Una bella vocetta
1: squillante. Tutti lì nascono. Poi lei è, mi sembra, delle montagne. Lei è cresciuta tipo in una casa roulotte, una roba del genere.
0: Esatto.
1: Perché poi tutta questa gente qua.
0: Eh sì, una famiglia piuttosto.
1: È anche gente che fa successo perché è affamati, no? Perché hanno col cavolo che ci torna loro nella roulotte. Quindi sono gente determinata.
0: No? Insomma, è la sua carriera e poi. Grande personaggio, anche grande filantropo, grande amico.
1: Filantropa.
0: No, io non so parlare, perché io non so parlare d'amore, perché lo chiamo Balboni.
1: Ma neanche di tutto il resto.
0: Volevo dire che Balboni era filantropo, ma forse mi sono confuso.
1: Non sono un filantropo.
0: No, lui cerca dei filantropi per pubblicare questo
1: disco. Deve essere filantropo, dovrei essere ricco, e non lo sono, ma manca la base.
0: Ma mi ricordo quella famosa scambio di battute tra Sally e Linus, o Linus, che si voglia. E lui vi dice: io vorrei essere un grande filantropo, ma ci vogliono molti soldi. Sarò un grande filantropo con i soldi di qualcun altro.
1: Mi sembra giusto. È un'idea.
0: E qual è il tuo brano preferito dei mille brani di Dolly Parton?
1: Dolly Parton è 9 to 5.
0: Che ricorda un po' il suo lavoro d'ufficio.
1: È una figata quel brano. Intanto c'è un dettaglio da dire su questo brano che pochi
0: Diccelo.
1: Conoscono. La percussione ritmica che sentite all'inizio, quel ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, la fa lei con le unghie finte.
0: Con le sue famose unghie finte.
1: Con le sue unghie finte fa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta al microfono, e lei racconta che sul mixer dello studio, quel canale lì di quel microfono ha proprio scritto Dolly Unghie, Dolly Nails.
0: Dolly Nails.
1: La sbrada ridere. Ma è un pezzo. Se tu ascolti il testo oggi, è attualissimo.
0: Credo che ci sia anche un film.
1: Nasce per un film.
0: Per un film. Adesso non lo mandiamo perché è un po' complicato. Poi. Essenzialmente lei dice: fa proprio un'esplosione di femminismo. Fa: io non sono mica qua a fare la servetta qua in ufficio. Io sono una persona, sono una donna e voglio che mi rispettiate.
1: Da un lato, quello è la scena più famosa di Dolly Parton in quel film. La canzone è proprio una descrizione del mondo capitalistico quando impazzisce negli anni '80, no? Reaganiano. E se ci pensi,
0: per fortuna che adesso l'America va benissimo.
1: Oggi l'America è un paese chiaramente socialista, è evidente, e libertario.
0: Proprio così.
1: Soprattutto libertario.
0: Mamma mia, che l'ho detto, sta alzando gli occhi al cielo.
1: Come siamo messi, raga.
0: E ci ricordavamo un oretto mentre eravamo fuori onda che questo brano è stato omaggiato addirittura dalla.
2: È vero, dalla banda.
0: Del campo della guardia della regina.
1: Del campo della guardia della regina. No, neanche della. Raga, noi abbiamo un problema.
2: La regina non c'è più.
1: Abbiamo un problema, noi siamo cresciuti con
0: non c'è più
1: la regina,
0: c'è il re Carlo, no.
1: Cioè, noi siamo cresciuti con questa cosa della regina d'Inghilterra perché è stata regina per un milione di anni.
0: Però
1: cioè. Basta, adesso c'è il re Carlo, per il cambio della guardia del re.
0: Esatto, del re. Io
1: d'Inghilterra, peraltro, il nostro.
0: Che tra l'altro devi, come dire, è complicato anche adesso, ci vuole anche
2: un piccolo frammento da poter mandare.
0: Abbiamo un frammento, vediamo se i potenti mezzi ce lo consentono, vediamo un attimo se è questo, vediamo. O sarebbe con il servizio giornalista dove parlano sopra, come sempre. Vediamo se siamo fortunati.
1: Cioè, dobbiamo parlarci sopra noi e basta.
0: Esatto. Campo della guardia. Fuori da Buckingham Palace.

0: Volga! Fiset! Oh!
1: Della guardia, presentarmi, che serve?

0: Mamma mia, che omaggio, che omaggio. E siamo rimasti un po' con la collina in gola. Quindi, Balboni.
1: La collina in gola, dai, puoi farcela.
2: Io sentivo le parole, ma sia di sentire.
0: Ma io da piccolo non capivo cos'è. Perché non capivo che era l'acquolina. Cioè l'acqua,
1: io da piccolo pensavo che l'elefante fosse la tutta
0: collina.
1: Una parola.
0: E dicevo, cos'è sta collina? Io non. Per anni sono
1: la collina.
0: Cosa fosse questa collina 9 to 5? Quindi possiamo ascoltarla?
2: Certo.
1: Ma sì.
0: E Dolly Parton dirà la bellezza. E lancio.
1: Ciao Dolly, che ci Ciao seguiva Dolly. Sempre.
0: Esatto. E lo Dolly, no, quella è un'altra. Ai ai ai ai ai ai. Ma dove andate voi il venerdì sera? Fate a casa, che poi la mattina si lavora presto.
1: Poi sì, vi perdete Radio Onestra.
0: Esatto. Dolly Parton.

0: Ma che emozione risentire queste parole degne e prendere il significato. Senti anche tu un piolo. Pensavo piolo come in Bim Bum Bam.
1: Piolo? Piolo è, cos'è? È il nano che costruiva case.
0: Piolo è il soprannome di Paolo che gli dava One. No, no, non siamo pioli nella scala, del capo. Questa che è roba. Ma di scale ce ne sono molte. Tu conosci le scale?
1: Le scale? Dipende da quali intendi.
0: Esatto. So, la vita è fatta a scale, c'è chi scende, c'è chi sale.
1: C'è chi pepe, no,
0: va bene.
1: Scendo sui rami peggiori della mia mente.
0: Esatto. Ma abbiamo girato un po' intorno, ma secondo me è il momento di tornare alla musica di Malboni, che è venuto qua apposta. E quale brano ci vorresti presentare ora, dopo aver sentito Dolly Parton?
1: Dato che si parlava di cose allegre, un brano funerario.
0: Perfetto.
1: No, allora, St. James Infirmary, però la versione reprise. Allora, esatto. Questo disco faccio lo stesso brano, che è un classicone della storia del jazz dei primordi,
0: okay.
1: Che in realtà ho scoperto essere un pezzo probabilmente del 1700, come una ballata di quelle che venivano tramandate.
0: 1700 americano.
1: 1700 inglese.
0: Ah, inglese,
1: quindi. Inglese che poi
0: arriva
1: lì. E che poi viene trasformato dalla comunità afroamericana e diventa un pezzo classico, diciamo tipico di New Orleans, e in particolare veniva suonata ai funerali. La cosa interessante è che è talmente un pezzo tipico che l'hanno fatta tutti gli artisti in tutte le maniere possibili
0: per
1: cambiarla. Allora io qui la propongo in due versioni. Una è la versione, diciamo, più lenta, tragica, e l'altra invece è una versione reprise in cui la cambio completamente e in cui canta Ilaria Riccio anche delle parti, i cori e tutta una strofa.
0: Ma non c'era quella cosa che a New Orleans partiamo con la banda tutta allegra? Quella è un'altra storia.
1: Quella è un'altra storia, però c'era il concetto di trasformare un'occasione triste in una festa per ricordare la vita della persona e non la morte, no? Quindi era. Però esiste una versione che è quella da cui partono tutti, che è quella di Louis Armstrong e King Oliver, che è quella proprio una marcia.
0: Esatto.
1: Niente da fa.
0: Ma tu non porti mai fiori? No, pensavo a una nota, abbiamo parlato del Lido fino adesso, ma siamo a una nota dita del Lido,
2: sì,
0: che ogni tanto porta anche fiori.
1: È certo. Vero.
0: Ma per anche per i funerali?
2: Purtroppo sì. Addirittura ogni tanto mi devo recarmi dentro le camere mortuarie.
1: Qualcuno deve pur farlo.
2: Mamma mia. Ma tanto noi ascoltiamo la versione quella allegra.
1: Ascoltiamo quella allegra, la reprise.
0: La reprise. Un po' come Time Reprise, metti su. No, perché pensavo, sai, suono del tic tac, quello che dice dell'orologio di Time.
1: Sì.
0: Ho col basso.
1: Ma dai!
0: Ho scoperto questa cosa anch'io, sono rimasto basito. Io pensavo chissà che effetto in realtà ha fatto.
1: Io pensavo chissà come cavolo hanno fatto riprendolo a tempo giusto. Invece hai fatto con basso. Geniale.
0: Ma noi. Chi suona in questo brano a parte Ricci?
1: Questo brano qua sono, vabbè, io faccio tastiere, chitarre, basso e voce, Riccio Ilaria,
0: esatto.
1: Che fa cori e voce solista su una strofa, e poi c'è Luca Bortoluzzi, mio batterista preferito al mondo, che
0: esatto.
1: lo amo.
0: E poi faremo anche un Phil Rouge, perché ha suonato con una band di un noto bidello.
1: Un noto bidello che da poco è andato in pensione.
0: Ma dopo ne parliamo. Ma prima ascoltiamo St. James
1: Infirmary
0: Reprise. Canta Mattia Baldoni e anche Ilaria Riccio. Non chiamate canale. Vado.
1: Dai,
0: se riesco. Se pensi ai potenti mezzi della nostra radio che.

0: diretta su Radio Vanessa.
1: Teste di pazzi, trasmissione demenziale.
2: Ma non sarà mica AI questa sigletta di... No, assolutamente originale, come tutta
3: la... No, è una delle tue amiche, perché anche tu hai delle amiche.
2: Esatto. Pelle in quantità. E le pelle in quantità sono sempre molteplici quando c'è Balboni qui in studio.
3: Perché produco perle, perché porto perle.
2: Porti perle?
3: Pensa se chiami qua Mullai quanto perle ti porto.
4: Fatti degli applausi per questa meraviglia. Salutiamo Mullai.
5: 92 minuti di applausi.
2: Esatto. Il mura nero. E che dire, appunto, questa cosa di Luca Bortoluzzi, già ai tamburi per un gruppo veneziano di pregio, almeno nei tour. Ma
3: ci offre il destro e il sinistro.
2: Esatto. Anche. Per una notizia triste e felice al contempo.
4: Esatto.
2: Ovvero?
4: Pare che sia andato in pensione finalmente il signor Sir Oliver Scardi dopo anni di
2: permanenza.
4: Videllaggio si dice.
2: Videllismo. A caso.
3: Videllitudine?
4: Ma la cosa meravigliosa è che in un'intervista che ha rilasciato ha detto: adesso posso dedicarmi pienamente al...
2: Ma lasciamolo dire adesso a lui stesso in persona. Vediamo se riusciamo.
3: Persona così. Personalmente.
2: Esatto. Bravissima. Con una maglia bellissima gialla, che non è un omaggio
4: al nuovo
2: sindaco.
4: Salutiamo.
2: Ma quella del One Dove Festival. Aspettiamo un attimo.
6: Qual è la tua emozione oggi?
7: Beh, non mi sembra neanche vero, perché se pensi che sono passati quattro decenni a lavorare, ti fanno anche un po', ti scioccano, diciamo, un po' l'esistenza. Sono contento di esserci arrivato, perché molti purtroppo non ce la fanno o non ce l'hanno fatta. Quello che io ritengo sbagliato è imporre un'età per andare in pensione. Io credo che il lavoro sia il lavoro, e quindi ognuno dovrebbe essere libero di andare in pensione quando vuole, con il minimo che viene garantito. Ridurre il lavoro a questi termini vuol dire ridurlo a una pena da scontare, e sicuramente non è dignitoso per il mondo del lavoro.
6: Tu sei, sì.
7: La cosa che mi spiace di più è che la scuola, nonostante i suoi problemi, è un posto di aggregazione. Ci abbiamo convissuto fin da piccoli, e di conseguenza anche lavorandoci dentro ti ritrovi una situazione che è quasi la tua seconda casa. Mi dispiace dal punto di vista di non poter più avere a che fare con i ragazzi, che chiaramente sono la linfa vitale della scuola. Se non ci fossero i ragazzi non ci sarebbe neanche la scuola. Mi dispiace non aver più un aggiornamento giornaliero su fatti scientifici o storici o geografici. Sei una scuola, e quando ti serve sapere qualcosa c'è sicuramente qualcuno che te lo dice, quindi questo forse mi mancherà, ma più di tutto mi mancherà il fatto che Venezia ti vedi mona tutto l'anno, e non vengerò più Venezia, e quindi mi dispiacerà molto.
2: E visto che c'è la morte del cinema, le sante parole del maestro.
3: Le sante parole del maestro. Lui vero maestro.
2: Esatto.
3: Forse più di Bini.
2: Non lo sappiamo. E c'è un ballo in playlist, forse, che tua moglie ti ha messo?
4: Sì, abbiamo messo un po' così.
2: Non è abbastanza degno, dici? Il reggae da dopo lavoro, perché Balboni non ce ne voglia, ma il microfono di Radio Vanessa abbiamo avuto anche il signor Scardi.
3: Non ve ne voglio.
2: E ci ha raccontato un po' di questa cosa di molti musicisti che sono un po' così, sono un po' da dopo lavoro, non è che sono proprio... Ma perché parlarne quando c'è Scardi che sta
3: che
2: per...
3: Che ce lo può dire.
2: Esatto. Insieme ai Fahrenheit 451, ben di pregio, e che salutiamo. E che dire?
4: Forse era il primo album di Scardi da solo, senza...
2: Esatto, Credo Piragna potrebbe essere. Reggae da dopo lavoro. Come suonerà mai il reggae dopo lavoro? Non lo sappiamo. Vado. Sempre se i potenti mezzi di Radio Vanessa. Facciamo un pull up. Pull up, pull up, pull up. Via!

0: Mamma mia, 22:11, siamo rallegrati dalla presenza di Balboni anche fino all'ultimo.
1: E vi rallegro.
0: Vi rallegra, sapete nel fuori onda quante cose alleghe ci dice, una roba.
1: Sempre perché poi
0: dopo
1: ritorna a parlare di gente che è morta in realtà.
0: Esatto. No, mi si scaldi ancora vivo, saluta.
1: Allora. No, ci saluta, sono in pensione, quindi adesso potrà suonare in continuazione. Esatto,
0: in continuazione, è sempre in tour, sempre a fare cose, anche l'altro giorno ero in giro a che parte.
2: Dovrebbe essere alla strada della Sbrisa fra poco, dalle parti di Tessere.
0: Ma non c'è neanche una a Favaro, mi pare, io vorrei andare alla strada della Sbrisa.
2: Strada di Favaro della passata, e la strada della Sbrisa è a?
0: Boh.
1: Alla Sbrisa? Esisterà un posto che si chiama così?
0: Ma la Sbrisa non è quel
2: fungo,
0: quel funghetto
2: allucinante? No,
0: la Sbrisa è un evento che non è di Tessera.
2: Prova a guardare, perché sicuramente
0: a guardare sarà dal, con l'accento di Marghera.
2: Cascardi di sicuro.
0: Comunque dall'11 al 14 e dal 16 al 22 di settembre,
2: sì,
0: è a Forte Bazzera,
2: sì,
0: sarà protagonista la Sbrisa. Il tipico fungo di pianura cucinato in vari modi, alla griglia, in umido, con polenta e nei risotti.
2: Che buoni!
0: E attrazioni meravigliose,
2: tra cui
0: Scardi. Chissà
1: se ho mai mangiato un risotto alla Sbrisa.
2: Probabilmente sì, ma
0: non hai la colina in bocca subito in questo momento.
1: La colina, come hai detto te prima.
0: Allora, il 13 settembre no, perché suoneranno i The Miss al Vivenda. Però se invece siete un po' nostalgici dei Veciotti, suoneranno i Battisto Cocco.
2: Sì.
1: Invece di andarvi a sentire i giovinastri dei Mills.
0: Esatto, beh. Comunque abbiamo quasi metà degli anni.
1: Questa gioventù bruciata, priva di freni,
0: esatto,
1: inibitori, ma di prorompente sensualità.
0: Esatto, ci sarà anche Lions Country, colazione in musica con la banda musicale di Tessera. Ma sei sicuro che sono gli Scardi?
2: Però,
0: alla
2: secondo
0: saga
2: me,
0: della
2: secondo
0: Sbrisa.
2: Me c'è anche Scardi.
0: Dici che è presente, ma magari non è dall'altra parte. Chi lo sa. E sì, il 12 settembre.
2: Vedi.
1: Quindi si può andare a sentire
0: alle 21:30. A Forte Bazzera,
2: sì,
0: ingresso gratuito, e lo show che si intitola Sir Oliver Scardi Celebrates
2: Pittura fresca.
0: Io bisogna parlare sempre in inglese, ma non mi era più questa roba. Vabbè, e
1: quindi sei il 12 e tu suoni il 13, vedi?
0: Esatto, vedi? Coincidenze io non credo. Ma invece di parlare di musica del futuro, parliamo di musica del presente, un altro brano. Il signor Balboni. Quanti brani contiene il disco? 6.
1: Contiene 6 brani.
0: Quindi è un EP,
1: ufficialmente un EP.
0: E poi se fai il vinile cosa fai? Quanti? 3 e 3?
1: Sono 3 e 3, infatti le due versioni di San Genesi Family, una chiude un lato e l'altra apre il lato dopo.
0: Sei veramente un genio del male.
1: Vero?
0: Fatti 92 minuti a quasi da solo.
1: No, sta cosa di fare il vinile mi diverte troppo.
0: 92. Ma chi ha fatto il master del disco?
1: Scusami.
0: Sta morendo Balboni.
1: No. Attraverso la Coca-Cola. No,
0: che
1: salutiamo, ci segue sempre anche la Coca-Cola. Sì. No, si è occupato di tutto Stefano. Si è occupato di tutto Stefano Ferracin della Music Academy. Lui ha preso tutto praticamente da zero, perché non. Il lavoro che aveva fatto Tom Pierce in realtà poi era solamente i consigli sulla produzione, l'aiuto che mi ha dato nel costruire i brani.
0: Ok.
1: Perché il resto in realtà è di fatto andato perduto.
0: Grazie.
1: Quindi lui ha dovuto letteralmente prendere il brano che hanno ideato due persone, di cui uno non lo conosce e l'altro non l'aveva,
0: esatto,
1: mai visto prima.
0: È un po' come i canti orfici di Campana, che lo riprende. Sì. Non importa, lui li scrive, poi li perde, deve riscriverli a memoria, no?
1: Qui mi sono perso.
0: Vabbè, non importa.
1: Conosco questo aneddoto e neanche questo manetto.
0: Ma quindi chi farà il master del vinile? Che
1: è una cosa perniciosa. Lui ha detto su questa cosa qua si sta, perché è una cosa nuova questa del vinile.
0: Esatto.
1: Questo è uno dei motivi che ci ha ulteriormente rallentato, però quando è venuta fuori questa possibilità non potevo dire di no. E sulla master del vinile lui in realtà penso che era un po' che ne avevamo parlato. In parte il nostro master va già abbastanza bene dal punto di vista tecnico, però il resto lo fa un'azienda specializzata. E poi finisce tutto in mano a una grossissima azienda che fa queste cose online. Questa è la figata vera.
0: Esatto.
1: Praticamente io non è che vado e stampo 500 vinili e cerco di venderlo.
0: No,
1: neanche. È a ordinazione.
0: Come si fa a ordinare un vinile di Balboni?
1: Se quando
0: è Natale alle porte, manca tanto.
1: Quando sarà tutto pronto, ci sarà un link dove si va.
2: Che noi spammeremo ovunque.
1: Che spammeremo tutti ovunque.
0: Anche perché mancano 112 giorni di Natale. Io non so cosa regalare a Balboni, no? Sì, neanche, ma neanche a Monoletto.
1: Ecco. E adesso l'hai scoperto.
2: Ci regaliamo a vicenda.
1: Basta con le mutande di cioccolato.
2: Esatto.
1: Sono passé ormai. Sono andate anche a male, più che altro.
0: Sì, esatto.
1: E
0: quindi tu puoi cercare,
1: tu da lì
0: clicchi?
1: Clicchi e puoi ordinare il CD. Esatto. O il vinile o più CD.
0: Ma tipo anche autografato o tipo con dei bonus?
1: No, non è autografato e non ci sono ancora i cosi, però
0: cioè, gli sticker, niente.
1: Vabbè, autografarlo è una cosa che...
0: Così.
1: Vabbè. Se un giorno mai sarò una superstar, cosa che non accadrà, potrò autografare.
0: Essere giusto,
1: lo farò gratuitamente.
2: Veniamo a noi a vedere i concerti col vinile.
0: Farai un firmacopie
1: lanciandomi i reggiseni.
0: Io sono andato a vedere in Piazza del Mercato a Marghera.
2: Mi sto permanente.
0: Esatto, non riesco a dirlo giusto perché non ho l'accento corretto. E Baccini, e lui faceva un bel classicone con col pennarello, firmava CD o quant'altro. E quindi quale brano potrebbe ingolosire i nostri spettatori?
1: Secondo me quello con cui apre il disco, okay. Che si chiama Matt Payne,
0: ok.
1: Pensa che sono molto molto legato, l'ho scritto in realtà tanti anni fa.
0: Sì.
1: Ed è una cosa che mi piace, un brano che racchiude molti aspetti di me, perché ha una parte che è degli aspetti che è hard rock, c'è dentro il blues, c'è dentro quel mondo strano che è il rock and roll, che in realtà è un insieme di cose, per cui senti il twist, ma senti anche la parte mambo che è nascosta sotto al twist.
0: Salutiamo Mambo che cade di flabber.
1: Mambo.
0: Applausi.
1: Ciao Mambo.
0: Che
1: è un brano che io, quando ho deciso di fare questo disco qua, mi sono detto Matt Payne ci deve essere dentro e deve aprirlo.
0: Va bene. Quindi. E quindi potremmo aprire così, no, ma non lo faremo a caso.
1: Noi andiamo con l'ordine della serata.
0: Esatto, in media res mandiamo Matt Payne, canta
1: e suona. Nessuno, è strumentale.
0: È strumentale, quindi abbiamo risolto un problema. E
2: ma
0: la batteria?
2: Suona,
1: batteria è Bortolussi sempre.
0: Salutiamo sempre.
1: Grande Borto.
0: Che grande personaggio. E Matt Payne. Senti che roba. Già che. Cresce dentro di me.
1: Sento il dolore.
0: Sento il dolore che cresce.

0: Che spettinata, direi, allora, se avessi i capelli. E lo direbbe anche Balboni se fosse in questa condizione di Munaretto, che invece se li ha.
1: Pochi.
2: Pochi ma buoni. Sotto sotto ti odiamo.
0: Esatto, come dire, c'è tutta l'influenza del miglior Domenico Bini, però vabbè, insomma, non è che
2: senza poter raggiungere però quella classe.
0: Quella classe è un po' difficile da raggiungere.
2: Ripeto, quel carisma, ragazzi.
0: Quel carisma.
2: Quel carisma.
0: Matt Payne, quindi è un misto di strumentale e cantato questo disco. È di inedito e di...
2: Sì, praticamente tutti i pezzi inediti, tutti i pezzi messi in realtà sono strumentali.
0: Ok.
2: E tutti i pezzi invece in cui canto sono brani tradizionali. Non li considero cover perché sono brani della tradizione, cioè non hanno un autore tecnicamente.
0: Sono i brani
2: popolari.
0: Popolari.
2: Brani popolari.
0: E noi siamo. Chi siamo noi per andare contro i brani popolari?
2: Assolutamente no.
0: 22-24, il tempo un po' tiranno, c'è già.
1: La diligenza, per favore, Veneto, che sta per inserire la marcia, tipo.
0: Esatto. Che dire, ringraziamo Mattia Balboni che ha fatto tutta questa strada.
2: Grazie a
0: la
2: voi.
0: La Sant'Elena per venire
2: la
0: fino a qua.
2: Sant'Elena a qua sono almeno
0: un ponte nacale.
2: Due ponti.
0: Dai. Riconosciamo gli sforzi.
2: No. Ok, tecnicamente è solamente un ponte perché uno in realtà è piatto, quindi
0: è un ponte nacale. Che proprio la tradizione.
2: Tra l'altro ho preso anche il vaporetto per fare da Sant'Elena ai Giardini, quindi neanche quel ponte ho fatto.
0: Sei il migliore di tutti. E come dire, questo disco avrà un tour promozionale, avrà delle date.
2: Ci si organizzerà su questo aspetto qua. Ci saranno delle date, ma ci sarà soprattutto. Per adesso sarà uno spettacolo che sto cominciando a preparare.
0: Uno spettacolo. Sì.
2: Che è un misto di racconto e di musica, nel quale ovviamente racconterò anche altri brani della tradizione musicale afroamericana, soprattutto quelli più antichi, magari quelli meno noti. E quindi sarà un misto tra un concerto e un racconto.
0: Io chiamerei questa cosa con un termine nuovo, teatro canzone.
2: Teatro canzone, invece di essere canzone teatro.
0: Esatto.
2: È teatro canzone. No, allora, perché molto di questo Ambaradan Blues nasce in carcere, no? Con le lezioni di concerto.
0: Ricordiamo che Ambaradan è una zona dell'Etiopia di cui non è più tanto bello parlare.
2: Ambaradan Cicicocò non è. No, non era quello.
0: No, era una triste notizia, ricordo del colonialismo italiano in Etiopia. Vabbè, non importa, scusami.
2: Comunque. E invece in questo caso qua cercherò di fare.
0: Cioè che parliamo di musica di neri e di schiavi, insomma.
2: Appunto.
0: L'Ambaradan è il 900.
2: È di musica scritta durante la segregazione, tra l'altro.
0: Perfetto. Che sono temi, insomma, che nel segregazione.
2: Però guarda, ho notato una cosa. Anche rispetto a tanti altri musicisti blues che vedo che girano.
0: Sì.
2: Io la tematica vera della segregazione non la tratto mai. Io non riesco a cantare i brani che parlano del razzismo, della segregazione, perché non l'ho vissuto.
0: Okay.
2: Quasi sempre parlo di storie d'amore o di esperienze comunque che umanamente ho vissuto come persona. Lì riesco a collegarmi.
0: Okay.
2: Se no, soprattutto se devo cantare un pezzo su un'esperienza della quale non ho assolutamente alba, non ce la posso fare.
0: Credo Chuck Berry o forse qualcun altro di tal calibro ha detto che non puoi cantare il blues se una donna non ti ha mai tradito.
2: Donne che mi hanno tradito, non so, che mi hanno mandato a quel paese mollandomi, sì, e allora il blues ce l'ho.
0: Allora applausi. Quindi, 22-27, la diligenza è pronta, ma
1: noi ascoltiamo tutti con l'ultimo brano che manca.
0: Che?
2: Ah, cosa ascoltiamo per l'ultimo? Dato che si parlava di gatti, è Kitty Twister, ovviamente.
0: Che?
2: Kitty Twister è... Nasce come momento di sfogo da lavoro, perché ero super stressato, quindi faccio questo riff velocissimo che esprime quanto cazzo ero stressato. Poi mi viene in mente che lo posso usare come... Cioè il titolo della traccia che avevo fatto era quanto cazzo sono stressato.
1: È un titolo da Domenico Bini che si
2: mi viene,
0: poteva essere un titolo da Domenico
2: Bini. Non mi va di farlo. E allora, guardando la televisione, becco la versione censurata
0: sì.
2: di Dal tramonto all'alba.
0: Ok.
2: che a un certo momento si svolge in un locale di striptease dove si esibisce Salma Hayek, che ha compiuto 60 anni peraltro.
3: Ed è bella come sempre.
2: È bella come un fiore.
3: Esatto.
2: E peccato che ha conosciuto quel miliardario, se no guarda. E quel posto lì si chiama Titty Twister. E allora okay, io ho deciso Kitty Twister invece.
0: Esatto. Mi sono passati

0: livello, è impossibile. Ma
1: dovete chiamare Bini.
2: Abbiamo già chiamato più volte.
0: Vediamo,
1: ma non viene Bini da voi, ragazzi.
2: Sono due volte abbiamo intervistato.
1: No, no, ma dai, proprio vinile.
0: Vediamo anche
2: vinile, vinile direi anche.
1: E venire qua con tutto
2: Kitty Twister, lancio.
0: Mamma mia.
2: Che emozione, io sono.
1: Vai, ciao!
2: Gattini, dei gattini che fanno delle cose simpatiche. Si muovono, saltano.
1: Zompettano,
2: fanno
1: mi seguono gomitoli di lana.
2: Esatto.
1: Mi seguono grilli nel mio caso.
2: Esatto. Via.

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi, ai, ai.
2: Ehi, calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
2: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
2: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
2: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

0: tonight again.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.